senza fuoco. Dar nol spescha. Che vuol ti fa con teoria e svida, con tia tecnica, tiu ingigni? Co vuol da fiuc, scettez, ti ardes bo?

Encarscha detgna. De Gion Cadieli. Sun cheu e niastra tiara. Lunch ne vendi il vic natal. Coi mondi, buon piara. Gli encrescer fa sci mal. E la patria, e la lontana, lesse li un oz turna. Cheu e liester la fortuna abba in stonza daumi. Gli encrescer mai banduna. Na, el cresce di per di. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna. Se la sort vuol paradina moi e gli ester cadena, il viced de mia cina, sai o maina emblida. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna.

Ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli angdeis or belle bi. Met el seculir, pol ora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

Da plü bodun, da men rauch. Da plü bodun derin ea din nossa val un ravaren del qual pregiaiva la raspada il plät divin in möd verwendt. Ses plätz tagliaivan scolas farclas, il giaiva io scimmale blass a quella liaut cun tantas maclas citiltad laivan culcebas. Cur sia pregia fu allivrada la Bibla serl cun un sfletch e disch cun cer imbarazzada. Fat sco ces di, nö sco ce fetch.

0: las novitats der RTR.
1: In Francia ed in Spagna furieschen vin avant incendis de guaut desa strus. 10.000 persunas ston bandunar lur chasas. Il chef accusader dal Tribunal International Den Haag vin relascià, quai per via da renfaccias da molesta sexuala. Il Laura Ozes Variabel contersaira poi localma in plover in zic, a cui era dat indida cialira cun passa 30 grads. Iele sis, meu numurs Müller. Biengi. In il südwest della Francia se derasen l'incendis de Guaut. Passa 140.000 persone sein venidas evacuadas, quai ha comunicat il Ministeri dell'Interno a Paris. De tiers de la citat da Bordo haien las flommes ja devastà in surfaccia da passa 200 km quadrat, quai corresponde alla surfaccia da Laida Neuchâtel. L'armada sustegna las forzas intervenzion locales. En pli ai la regenza domanda l'exterior per agit. Era in Spagna se derasen l'incendis de Guaut. En turn la capitale Madrid sa in pli res 10.000 persone finidas evacuades. La regenza ha proclamà il stadi d'urgenza. Laut commissari delle Nazioni Unite per le diritti umani Volker Türk è venire eleggi per una ulteriore periode d'uffici de 4 anni. La grande maggiorità del status come membri ha bujà per l'austriac della ordinanza comunale dell'ONU. Bujà contro Türk, tra l'altro la Russia, l'Israele e gli Stati Uniti. Questi paesi rinfacciano ad el che il sai partigiante che il fece reproche non giustificate. Laut commissaria Adina Puspe critica ferm la guerra in Ucraina e la guerra in Proximo Oriente. Sventer la rielezione de Türk in Stati Uniti declara che els vogliono riponderar loro engagi tra le Nazioni Unite. Volker Türk è da pil 2022 in uffici, se snof temp uffici comincia questo ottobre e dura fino al 2030. Il status quo members della Corte Penale Internazionale a Den Haag ha rilasciato il chef accusato Karim Khan. In collaboratura rinfaccia al giurist britannico d'aver molestato. Già il cercle dure è venuto sospendito temporarmente. Khan rifusesce tutte le rinfaccias ed ha annunciato sa dustar contro sia rilasciata. Sot Khan al Tribunal International, tranter auter decretà comons d'arrest contro il premier israelian Benjamin Netanyahu ed er il president rus Vladimir Putin. Nus vidai nel Proximo Oriente en la Mar Kochna an els rebels da Houthi da Nova Main attaccia una petroliera sot bandiera Saudi-Araba. Da la taccia sa il bisch della nafini donegia. Che rapporta l'agentura de novitats statala. Scorreacziun all'Arabia Saudita, tenor accens indicaziuns, attaccia mires dels rebelzi e minizor dall'aria. Ils Houthis controllescen parts della costa alla Mar Kochna, els vengen sustegnits da l'Iran. Vedete il sport, Palapè, Winterthur ha lanciato la nuova stagione della Challenge League con impari. Al casa la squadra relegata gioca a pari 2-2 contro i Verdon. Tutti i gol sono crudati nella seconda mesedat. Bici tenor Giavishna comincia la nuova stagione per Arau. Il Zargovian ha perso contro i Tual Carush con 0-3. La nuova stagione della Super League comincia l'ora questa sera. Tranta l'altro fronte il campione svizzero Thun Ordeifers in Luzerna. E dank del tennis al turnier de Challenger a Zug a Marc-Andrea Hüssler contengi il mezzfinal. Il Turicais de 30 anni abbatti ses compatriot Dominic Stricker Claremain con 6-3 e 6-2. Sco prox in fronte Hüssler oz in il tudesch Max Rehberg. Sventer quest turnier terminesce Marc-Andrea Hüssler sia carriera da profi. Ella è in de 7 giugader svizzerska gudignà in turnier da ATP.
2: La meteo.
1: L'avant mesi dati Blair Sulegl, il suente mesi se forma nivels pli spess. Contersaira poi lo calma in ervenir bletsch. La temperatura maximale è tra 22 gradi in Lengi di Nota, 28 gradi in Sorselva e 32 gradi in la regione de Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la regione de Claustra Tavau è silentir di da quintar con impediments de traffic quai per vid in occurrenza de sport.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. La bunura der RTR. Cun sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop. Messen zimmern den osse Redaktoren der Musica, Breida Janet.

0: Las novitats ter RTR.
1: En Francia ed en Spagna furieschen vinavant incendis a guaut des astrus, 10.000 persunas ston banunar lur chasas. Il chef accusato dal Tribunal Internazionale den Haag vien relascià, quai per via de renfaccias da molestia sexuala. Il aura otis variabel, contersaira poi localma in plover in sic, a cui era dat indida cialira con pasta 30 graz. Iele 7, meu numurs Müller, Piengi. En il sud-west della Francia se derasen l'incendio de Guaut, passe 140.000 persone san venire evacuades, quai a comunicare al ministeri dell'intern. Finus ein las flommes già devestaina surfaccia da passe 200 km quadrat, quai corrisponde alla surfaccia da Leida Neuchâtel. L'incendio se vicinia us alla città gronda da Bordeaux. L'armada sostegna le forze di intervenzione locali e pli alla regenza domanda all'exterior per agit. Era in Spagna, se derasen il sendis de Guaut, in turn la capitale Madrid sa empliras 10.000 persone sinindas evacuades. La regenza ha proclamat il stadi d'urgenza. Laut Kommissari delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk è venire elegì per una ulteriore periode d'uffici da 4 anni. La grande maggiorità del Stadis Comembers ha già per l'austriacta la ordinanza comunale generale dell'ONU, già contro Türk entrante l'autor la Russia, l'Israele e gli Stati Uniti. Questi paesi rinfacciano a Türk che sia partigiante e che fece riproche non giustificate. L'aut commissario Adina Puspe critica ferm la guerra in Ucraina e la guerra nel prossimo Oriente. Sventer la reelezione de Türk in Stati Uniti declara che els vogliono riponderare lor engagi tra le Nazioni Unite. Volker Türk è d'appil 2022 in uffici. Il Stadis Comembers della Corte Penale Internazionale a Den Haag ha rilasciato il chef accusato Karim Khan. In collaboratura rinfaccia il giurist britannico da aver molestato. Già il cercle dure è venuto sospendito temporarmente. Khan rifusesce tutte le rinfacce ed annuncia di sedustare contro si rilasciata. So Khan al Tribunal Trantrauter decretau comuns d'arrest internazionals contra il primer ministre israelian Benjamin Netanyahu, schoer contra il president russ Vladimir Putin. Nus medain el proximo Orient en la Mar Kochna an els Rebels da Houthi da nova maina da China petroliera sot bandiera Saudi Araba. Da la taccia sa il bisch della naf finito ne già, quai reporta l'agentura de novitats statala. Scorrezione all'Arabia Saudita, tenor accens indicazions, attacciaur dall'aria mires delle milisse nel Yemen. Il Houthis controllation parts della costa della Mar Kochna, els vengen sostenits da l'Iran. Das mit einem Sport, Balapé, Winterthur, lanciare la nuova stagione della Challenge League con in Remi. A casa la squadra relegata giuga pari, 2-2 contro il Verdon. Tutti i gol sono crudati nella seconda mese d'età. Bic tenorgia Vishna comincia la nuova stagione per Arau. I Zargovians hanno perso contro il Tual Karush con 0-3. La nuova stagione della Super League comincia l'ora questa sera. Trant Raute fronte il campione svizzero Thun Ordeifers in Luzerna. E per finire anche il tennis al turnier da Challenger a Zug, Marc-Andrea Hüssler contangì il mezzfinal. Il Turicais de 31 a battise, compatriot Dominik Stricker, clairement in 2 sets con 6-3 e 6-2. Schau proxim fronte Hüssler oz in il Tudesch Max Rehberg. So entro questo turnier terminesce Marc-Andrea Hüssler sia carriera da profi. El è in de 7 giugader svizzers ca gurignà in turnier da ATP.
2: La meteo.
1: L'avant mesdì dati bler sull'egli, il sventer mesdì se forma nivels pli spess. Contersaira poi localma in ervenir blecch, quai surtout nel nord al centun. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legge di nota, 28 gradi in surselva e fin 32 gradi in la regione da Quera.
2: vias e traffic.
1: En la regiun da Claustra Tavau es il entir di da quintar cun impediments de traffic quai per vi n'occurrenza da sport.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: RTR.
3: Da nus, per vus.
5: Sonne bunura mo vera bot, les de set i cinci, o sia am rivina mo gilt tot les fenestres, la schein ein leier freisch de la bunura. Fein quai cun buona musica, vinda poi George. Mes nom la vina scena?

0: La sonda bonura con Taylor Swift, las 7:12.
1: Ed us in highlight del Open Air Lumnezia.
0: Oggi fin già di 3 dell'Open Air Lumnezia ist ein nuovo dance il programma di dir saire dai Pustüt. Questo in Ureglia ci venga e da c'è prova col romance sul palco di Gen.
2: Vous esse geilare! Fuck, nicht ganz richtig, oder? Vous esse geilira! Vous esse geilira!
0: Felix, ti dis wieder l'imprendere il mein Zitsch Romansch. Du stian fin ja in pa de pü a experiencia con nossa lingua sun lo und le duc. Avant quadrons, veva al duo Bernays a mostu interrumper il concert quae pride din Urizi. I da quel tem vevne lura impromis de tornar per finir lur concert. Ir saira is quel lura stat il cas, isun tornats, ir con un de lur sempre verz. Lo und le duc, live del Open Air Lumnezia. Ir saira sul palc, i ozza monura fin già quapro RTR.

0: Importanza es vidal sonso tanta per la sonda bonura Crowded House.
1: Uscia d'una lastata per RTR.
0: Mit in Tanchel Opener Lumnetze ist per Blers i Bleres el Lü de Farfeste, el Paraters ir el Lü de Lavur. Usi sun on per on Blers Voluntaris i Voluntariers il Val Lumnetze a judar, ci fan orden, warden ci funziona col traffic, dure ir las cassas naturalmente, ma i dan ir ora de mangiar i de baiver. Quas Nadia Guldiman is una de delas ci lavura fin ja de spö ons de volabar.
2: Ja, quet el coi important ca als indigen s'engagen per un event perché se ne gin lavora dati ebo occurrences indigenes pli allo sainz bo mattunia chi marcia no tin stoi fazice per suente.
0: Ja, per il festival è naturalmente buon, si viaggia a Bleri, le stende per il mangiare, per il baiver. Intanto Melder, si ne gira allora massa o Pupac pro il post del Samaritans.
3: Si hanno altre domeniche che constabo, si hanno gen X in sostegnspert, si nisi al mal, se ne ho dene più gen in avvenire sambra, che spiccia giù al consun, vai proprio, awa.
0: A chiarire questo vale la divisa per questi lavori, ma naturalmente è per visitatori e visitatori Baiver Blair, Aua naturalmente. A ieri mangiare, per quel ne può mancare e ci svala in pancerce di cifre. Quante mangiative ci vengono loro dovrà all'Opener Lumnezia, vanno tutti una per il stand in cui ci dà kebabs.
4: Allora, noi spendiamo mince Opener di una tonna carne. Aus der Chayon werden uns die Pli stilbrennen können, in kommen schon Tonnen, aber ich kann Chayon das in eine Tonne Tonnen.
0: Hey, Malura, buon Appetit in Kebat, per Püschein, tot quasi quelle, die sind für die Stadt in Opener San, tot ist possibel. Basta ci gusto. In 30 Minuten, 7 Minuten.

0: Na Pacifica, son de bunura de vuja la settima ecesa, Urs Müller pront cu las novitats.
1: En il sud-vest della Francia si derasano gli incendi di Guaute vin avant ferm. Passa 140.000 persone san venite evacuate, qua ha comunicato il Ministero dell'Interno. Da tiers della città di Bordeaux, in les flommes già devastate la surfaccia da passa 200 km quadrati, qua corrisponde alla surfaccia del Leida Neuchâtel. Il Stadis Commembers della Cour Penale Internazionale Den Haag ha rilasciato il chef accusato Karim Khan. In collaboratura rinfaccia al giurist britannico d'aver molestato. Khan rifusesce tutte le rinfacce ed ha annunciato se due star contro sia rilasciata. E Winterthur ha lanciato la nuova stagione della Challenge League con il Remy. A casa la squadra relegata gioca a pari 2-2 contro i Verdon. Tutti i gol sono crudati nella seconda mese d'età.
0: La meteo. Oggi a mesdì daia a mobler sulai per tutto il centun, per verso a mesdì arrivano loro le prime nuvels, con terzaira poi il local mangi nir blec, qua vaglia postuito pel nord del centun, qua tocco temperature maximale da 22 gradi in ingedi notte, fin 28 gradi daia oz in surselva e 32 gradi per la regione de Quera.
2: Vias e traffic.
0: La regione di Clostra Tavò è da contare oggi tutto di con impedimenti di traffico qua per un'occorrenza di sport. A tutti si invia, fate attenzione e buon viaggio. È impossibile che l'Opener Lumnezia è il più grande festival di musica del Grigion. Ma se va per l'età, allora dai un Grigion ci dice mo. Pa più bello all'opener a Cappella in Engia di Nota e quel e quel a lui questo fin d'efna. Ben fatti una visita, ci ci capita la tot, tu ti vedi qua prossimo.
2: RTR. Danus per vos.
0: Buongiorno.

0: RTR la sonda bunur in dir 7 minuti is las 8 idis fin d'evna idis sta ci vuol qua dir i viaggia bler in nos centun sper il più grande festival de musica in grigion l'opener lumnezia ci a le queste fin d'evna a iremo le in otter nempe al più vei festival de musica del grigion l'opener cappella in inge di notte e squai pa la 44 a flaiada a quelle i d'una ci des da pitchna in su stata della partita a Cappella de Sper Schampf is Larissa Wingeier. Ella is a membra del comitè d'organizzazione ed è responsabile per mangiare il dabeiver.
1: Ma la prima ja sono sta qua circa con dudes. Ma la steva di unire a casa in venerdì. E allora era Kuchihelfer con una pulioia e c'è qua cresciuta e ora sono qua a vero. Zurwein c'è, sei tu c'è.
0: Io scesi a Cappella per ella e rimpa in de casa, disle in de casa ce la torna ad una derce iantin. Quists Van Jones ce la ha fatta parte l'organizzazione Samuda Erla Fitchblair.
1: Cursino deva moto quists handis loro dera co un efna ma in Atlantis so che tu non ne stiv mit nia. Der ist simplemente a Cappella e non ne stiv ce de capitale in Glurater quais Fitch Otterossa.
0: Quai dis Larissa Wingeier ci dis appunta ainti il comitè d'organizzazione. Qui stanno per la 44 afla edizione. Se sleva erde ci animare un po' di più indigens di venire per via all'openere Cappella. Qua con regalare boss d'entrada, però era con bens indigens. Totals acts ci taivet con un clic su una loro pagina all'openere Cappella quel va amo. Fin domani domenica, dovamo sti.
2: Musica Grigiuna. Minchedì e Minchura der RTR.
0: Bibi va plan. Buondì.

0: Ed in gio, javet vo per vossa musica. Spotify, reclama, al radio. Bravo, qua eset nembe precis al dretlö.
1: C'è taidla la scena.
0: Nossa rubrica de sta presente tips de musica cu Stefana della Centadura a Street Alexandr. Oza l'ultim tip de della is si domanda da Street co ci sta a proela cu la sta vacanzas e algordanzas in connex cun musica?
2: Asi au fech mai vacanzas la stat. Asi a in mies regudiensas la stat e mai de quelles mega spectaculares de viandis xin zaneua. Abrina memoria veni den de men. Io vai bu auto, aber ter mobility dati dentro auter e cabrios. Ad in amici era venius spontanamente in sicuera, facci una visita, ruvenza priu semen in cabrio des nisi ed otto che si lancia. Vain destruiu nossas frisuras il vento des nisi a Cesar un paus per l'aga, vain patalau adiu a Scina biala sera propi. Ad il auto venza tatlau musica, mincina stiava i leggeri in tocca, reva da co, da scivi in avon, cui guido soi sozi al pibida, vi amici che muasna dins nova musica. Ad in trautra venza semen tatlau quella canzone da Cesare Cremonini, Elle schon in Tick al Confin del Kitsch lässt du aber hey, el Cabrio in a Serie der Stadt war quasi super. A quel tu non so che ora quente le quei in memoria super non spettacolare, aber per me fece preziosa per quei amici e quarto intervenius fece mal zè uns della fin di l'onda del schon pubblico nus. Aber eba, in mes patrats eis el e una dina in Cabrio a conta anche quando poi saremo stanchi troveremo il modo di navigare nel buio. E con us essen stevun che zanflai nus in maniera per navigare e la stira decina. Poetica da Cesare Cremonini.

0: Las novitats ter RTR.
1: In Francia furieschen vinavant greves incendis de Guaut, ussi er la citat gronda da Bordeaux per clitade da las flommas. Il chef accusader dal Tribunal Internazionale Den Haag vien relascià, quai per via de renfaccias da molestia sexuala. E Laura Ozzesi variabel, contersaira poi localma in plover in zic, a cui era dat indida cialira con passa 30 graz. Iele Zoc, meu nome Urs Müller, Piangi. En il sud-vest della Francia se derasen il sendis de Guaut vin avant ferm. Passa 140.000 persone sen già venides evacuades, quai ha comunicà il Ministeri dell'Interna Paris. Finus sen las flommes già devestai una surfaccia da passa 200 km quadrat, quai corrisponde alla surfaccia dall'Aida da Neuchâtel. L'incendi se vigine us alla citat gronda da Bordeaux. L'armada sostegna las forzas intervenzion locales. Empli a la regenza domanda all'exterior per agit. Era in Spagna se derasen els incendis de Guaut. En turn la capitale Madrid seien pliras 10.000 persunas venires evacuades. La regenza proclama il stadi d'urgenza. Laut commissari della Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk venire elegi per una ulteriore periode d'uffici de 4 ans. La gronda majoritat del Stadis Commembers a vujà per l'austriacta la redonanza generale dell'ONU. Vujà contro Türkan, trantar auter la Russia, l'Israele del Stadis Uniz. Quest Stadis renfacciona Türk che sei a partigiant e che fece reproches non giustificades. Laut commissaria Dina Puspe critica ferma mai la guerra in Ucraina, schuer la guerra in Proximo Orient. Sventer la rielezione da Türk an Stati Uniti declara che il Zwillian reponderar lor engagi tra le Nazioni Unite. Volker Türk da Pil 2022 en uffici. Il Stadis Commembers della Cour Penale Internazionale a Den Haag han relascià il chef accusader Karim Khan per via de renfaccias da molestia sexuala. I se tratta della prima già della storia che il chef accusader vien relascià da se uffici. Già il cercle dure Khan vien suspendì temporarmein. El refusesce tutte le renfaccias ed annunzia da se dustar contro sia relasciata. Sot Khan al Tribunal, tranter auter decretà comuns d'arrest internazionals per il primo ministro israelian Benjamin Netanyahu, sco er per il presidente russo Vladimir Putin. In us medaien del Proximo Orient, en la Mar Kochna, an els rebels da Houthi de nova main attacciaina petroliera sot bandiera Saudi-Araba. Dall'attaccia sa il besta la naf venido negia. Quei rapporta l'agentura de novitats statala. Scorrezione all'Arabia Saudita, tenoracens indicazions, attaccia ordalaria mires delle milisse in il Yemen. Ils Houthis controllation parts della costa della Mar Kochna. Els vengen sostenits da l'Iran. Nos vignit el sport, Balapè, Winterthur a lanciare la nuova stagione della Challenge League con in Remi. A casa la squadra relegata giuga pari 2-2 contro Riverdon. Tutti i gol sono crudati in la seconda mesedat. Bic tenor già vischna comenzà la nuova stagione per Arau, il Argovians han pers contro Ritual Carouche con 0-3. La nuova stagione della Super League comincia l'ora questa sera. Trantra auto fronte il campione svizzero Thun Ordeifers in Luzerna. E per finire anche il tennis, al turnier da Challenger a Zug, Marc-Andrea Hüsler contangì il mezzo finale. Il Turicais de 30 ans abbattì se compatriot Dominic Stricker clairement in 2 sets con 6-3 e 6-2. Sco proxim fronte Hüsler oz in il Tudesch Max Rehberg. Sventer quest turnier terminesce Marc-Andrea Hüsler sia carriere da profi. Ele in de set giugader Schweizer ska insomma gudignà in turnier da ATP.
2: La meteo.
1: L'avant mesida di Blair Soleil. Sventer mesdì se forma nivels pli spes, contr saira poi localmen er venir bletsch. Quai sortut en il nord al Chantun. La temperatura maximale tranter 22 gradi in Lengi di Nota, 28 gradi in Surselva e 32 gradi in la region da Quera.
2: Vias e traffic.
1: In la region da Claustra Tavau es lentir di da quintar con impediments de traffic, quai prevede in occurrenza da sport.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Una bella sonda bonura la dina scena al microfon. Già vigiaina era to ques, ci stan planet su al Open Air Lumnezia e Finosa aia dat blers complimenti per voi.
5: Mega geil, honestly, top. Einer von meinen Top-Festivals von diesem Jahr. Hat mega Spass gemacht. Die Crowd ist überraschenderweise für halbe vier am Nachmittag mega dabei gewesen, mega Spass gemacht.
4: Weil die Millionen, da wo sie's Konzert eher, quant content sie als Organisator sind, fin qua, kula vendita de Billets, nos temas, ko prossim, bellische Kuno.

0: Es vezza, es doda. Grandiosa atmosfera fin qua all'Open Air Lumnezia. Blers ti han fat festa fin per la notte eint. Blers, qua schon la domanda, quand Blers Katia Chuar de Loca? Es l'Open Air 2026 l'ora 20 ore?
1: Nei am buven de oa, nus vendinus e una dina, min traso in tic bilets, de quella via Laura Vindle, lieu de spontan, lieu nus essen nus cicese urgi 7000 circa.
0: Quai fin ir davamas di i plaza vese per 10.500 persunas. Cie sono ur els motivs?
1: Los vesen in general che le lieut cumpra e pi spontan, decide spontan, menze, menze, bo. Questa stausche schintic, tras quei esi epi greve, quei etsi cie che tutti els festivals vesen, ni tutte le occurrenze in general, chi vigne vendeu bilets pi a corta vista.
0: Tu mi raggiungi che il OZ deciderà uno c'è la mo' di dire all'Open Air Lumnezia. Quando tu dici Katia Chuar del Comitè d'Organizzazione dell'Open Air Lumnezia, usce o usce all'Open Air Lumnezia, è il più grande Open Air del Grigion e se vuoi lasciare essere della partita in appoggiare tutto appunto a essere live. Con nos live ticker su rtr.ch esce e restare sul corrente fin domani. E se vuoi fare anche giusto al clic, non giusto fatto avanti, vedi da qua fuori. Proprio tutto speciale fin pro vaches ci svolen per la surselva intorno is tutto possibile tempo da opener appunto al clic vaglia la pa

RTR, musica non-stop. Cuscovridas. Hits. E sempre verdes.

0: La ferma vusch da Laura Pausini per les Otti Vangela son de bonura italian giuste in Fitchbun cevezin.
1: Al puls dell'Italia.
0: Hai, l'Italia è per blers de no quel paese in cui si presenta al più bel tempo dell'on, mossen e le novità da dozza buonura, da spi buonura bot fin già colonnes al Gotthard e Oz. Hai, ma idea da questo ci fanno viadi in direzione sud per ir a lavorare. Uscia e trais de nos colleghi e colleghes redactores de DRTR. E la si è sfanquai a partire da quest'evne ci vain, dus evnes viadi de su som fin botio som del stival e qua nup al dolce far niente, ma per far molto per dirugia. Da Genova fin Napoli sono es in cerca di storie, musica e recepti e portano l'ora di venta prossimo giugno di appunto italianità in le case romance. Uscia a il profil di RTR decis da far quai uscene, da far viadi pel sud, ha fatto visita a romance e romance ci vivono ossa in Italia. E una delle es la Lisa Falkenstein, ella ist oriunde de Müstair, ossa de Chasa Adudine, ich koper Blairs Otters, is pro ella stat l'amour el motiv per far la müdada.
2: Allora passei al confin, ich koci des halt capitana, e vis, quist'om grand stür, con una bella ischma uniforme, con manetjas albas. I vera manch ma innamorar da un, da tic-tac, so dice.
0: Hai, depuis de Lisa Falkenstein e Cis Gabriele, tu divet ottenti il profil, scoduna giusto dolle novità delle nuove qua al radio, o lo rifingia ossa online sfin rtr.ch.
1: RTL prende cool bus in Italia.

0: Ina bella findivna cun RTR ossa las ottimezza tempo las novitats cun Urs Müller.
1: In Südwesten la Francia sa der rasen els incendis de Guaut vin avant ferm. Passa 50.000 persone san vignides evacuades, quai a comunicar al Ministeri de l'Intern. Da tiers de la citat Bordeaux aien las flommes ja devastai una surfaccia da passa 200 km quadrat, quai corresponde alla surfaccia da l'Ai de Neuchâtel. Il Schadis con membri della Cour Penale Internazionale a Den Haag han rilasciato il chef accusato Karim Khan. In collaboratura renfaccia al giurist britannico da Varmule Steyla. Khan refusesce tutte le renfaccias ed ha annunciato se dustar contro sia rilasciata. E Winterthur ha lanciato la nuova stagione della Challenge League con in Remi Chiesa la squadra relegata a giocare pari 2-2 contro Riverdon. Tutti i gol sono crudati nella seconda mesedata.
0: La meteo. Oggi vamos di dai a bler sulai per tutta la centun. Per vers vamos di riven lura qua e l'alt nuve, di un papi spes, versaira lura poi ir plover local manch vaglia pustut pel nord del centun grigion. Qua topro temperatures maximales da 22 gradi in di notte, fin 28 gradi dai a oz pel sur selve i suavigne ir quaire i contorns oz qua con maximal manch 32 gradi.
2: Vias e traffic.
0: La regione del Clostro de Vaux è da quintare oggi tutto il giorno con impedimenti di traffico che prevedono occorrenze di sport. Già vi già in buon via dietro questi sono ossa sin via e postuti blera pazienza.
2: RTR dalla Damau alla Saira
0: Elis Billie Eilish Billie Eilish con noi

0: Ich bräuchte ein Soda.
1: Edus in Heila. Heila. Dal Open Air Lumnezia.
2: Hai possibel ciò avet vis su una de vostres plataformes de social media i ha dat moments de tensione pels organizzatori del Open Air Traufer ci dera con sia complet entourage in colonna sulla traites dvomes di ma i ha istes bestu les lur arriva punctuali pisaras co ci stel cagnosa per la grande show di gen saira hai viva bot più alt de din musical si se sguarda les fotografie ce nova in miss online ma er jast internationals er el opener Samu Haber el finlandais dieses Knosche de Sunrise Avenue pibot os solo in gir i de del deadline qua just a una live fairy tale combat er du di al opener lumnezia

Michael Bublé qua pro RTR. Ja paina c'è no vain strugiade vint els ultims sonins or dels öls. Na, noi del venerdì sera. Ma del balapé. Lesse dir in ja delles notz lungas de balapé vain avant con balapé. La prima runda della Super League comenza qui c'è fin d'evna al combat per la titel de champion svizzer. Qui c'è sara jova tante rotter al champion svizzer tun utro contro Luzerna. Vol ir dir c'è la squadra spon presentar per la prima ja del nuov tricot. Sulla piazza di Balapé. Als colleghi di SRF hanno fatto per quai fin già in eada in ricerca, hanno tutti un po' più preciso dot la Marella e hanno fatto in voting, appunto. Quella domanda c'è noi nessuno al più bel tricot della Liga. Si va a tenor als users, ci fa l'attuale victor della Coppa, s'ancala la corona pel più bel design, in un bel verde, scocci tocca a mette l'FC s'ancala su una regionalità, quest'on, e a qualcun in un mot fici simpatic, davvero sui nuovi tricots nempe tot las vopnes dels 180 comuns della Svizzera orientale. Hai, presente allora domani per la prima iada a casa le 4:30. Jofna Kunter, du Ricci Cicilles, jent Werer als nos Trikots, als Kollegs del Sport der SRF, an ihr Missbrand. Tot quest sind lor Pagina. Ed in 2 minuti fin già tempo le prossime novità, e giusto dopo valore qua in avanti, col profil. Oz Jascht. Lisa Falkenstein, Urunde de Müsteier, Ossa de Chasa, Adudine, Quintle in Padaquai, de Volles Novitats. Mes nom.

0: Las novitats de RTR.
1: En Francia ed in Spagna si intensivesce la situazione per ver els grevs incendis de Guaut. Der in Svizzer dati din de plis cumons absolut se fa fieu en vista la sicira che continuesce. Quen dusels temas oz las nov. Al microfon Urs Müller. Bienvenue. In il südwest della Francia si derasa l'incendio di Guaut ferma Main, quel si avvicina ussa la città gronda da Bordeaux, quei a comunicare il ministero dell'interno. Passa 50.000 persone sono venite evacuate. Fino ussa in le flamme già devastate una surfaccia da passa 200 km quadrati, quai corrisponde alla surfaccia dell'Aide de Neuchâtel. L'armada sostiene le forze di intervenzione locali. En pli alla regenza domanda l'exterior per agit. Era in Spagna si intensivesce la situazione pli e pli. De tirs della capitale Madrid furiesce un plirs incendi su Guaut ca in entant furma insieme in affront de fieu. Actualmente sai è bec possibile da scizzar quei gron incendi, quai han conicia las autoritats locales. Passa 60.000 persone san venides evacuades, trant quellas erblers turists. Ira la regenza proclama il stato d'urgenza per poter mettere a disposizione de pli danes e risorse per combattere le flammes. A Schaffhausen hanno le autorità di giù il fieu artificiale della cascata del Rhein dal Trentin de Fenadur. Questo gran fieu artificiale attira mincion millis a spettatures e da spettatures. Il centun valia vine avanti in scumonda absolut da fa fieu scuer d'envidar fieus artificials an sudestricialas autoritats. Il medem vala in il centun solo turn, in adetti in agines excepzions. Vine avanza e scumanda da ritraer auer da flums e lais publics scuer da pesciar, quai an comunicialas autoritats locales. In parts al grigiun val in scumonda absolut da fa fieu. Il Stadis Commembers della Cour Penale Internazionale a Den Haag han relasciat il chef accusader Karim Khan per via de renfaccias da molestia sexuala. E se tracta della prima giada in l'istorgia che il chef accusader vien relasciat da ses uffici. Già il cercle dure Khan veni suspendi temporarmein. El refusesce tutte le renfaccias ed annuncia da sedustar contro sia relasciata. Sot Khan al tribunal Trantrauter decreta cumons d'arresti internazionals per il primo ministro israelian Benjamin Netanyahu sco per il presidente russo Vladimir Putin.
2: La meteo.
1: L'avant mesi da tibler sulegl, il suo entr mesi se forma nivels pli spes, contrasaire poi locame venir blecc, quai surtut en il nord del Chantun. La temperatura maximale tranter 22 grads en lenge di nota, 28 grads en sur selva e 32 grads en la region da Quera.
2: Vias e traffic.
1: En la region de Claustra tavau es il entier di da quintar con impedimenza traffic quai per vid in occurrenza da sport.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.
4: Estate italiana. Scia ein nom questa stat der RTR vuol di nus meint als proxims profils el Italia, respektiv portain l'Italia am pauter nus el Grischun en Svizzera, pia bia sole, amore, a speranza è in qual bia la historia, de romans, romans can am flau en quella bellezza tiara in niev de casa. Alam prima affermativa fecciau oz si el nord-ost dell'Italia en viginons da Udine per se vente localizza el Friaul a quater Lisa Falkenstein. Buonasera Lisa, dice Nagakao.
5: Ciao Prisca, oi.
4: Buonasera per quel che è tard in tec. Io ho fatto viadi della Svizzera. Più o meno 9 ore con un integratore con il Trent Italians. Abre 9 ore sono io venuto da Quera, Surbellinzona, Milano, Venezia. a Santa Maria bu ella Val Müstair, ma bein a Santa Maria la Longa, che scodit el Friaul, nua che ei osa vies de casa, da pi ventia seasons, Lisa. Co ei si venu de quella che Lisa ei sa placciada, sa centada in quella Santa Maria, bu ella Santa Maria la Val Müstair.
5: Ciao insieme a tutti, jaurs e tutti rubaunts. Hai, io sono avanti 26 anni, da Müstair, io in Friaul, a Santa Maria la Longa, con me son, per amore.
4: Amore.
5: Amore.
4: Also, Strusch entschied questa missione, ci c'è schon da amore.
5: Amore, preciso, hai, io non fossi mai rivifina io qui.
4: Io vai con me e mi sacco e mi avvalgo tre domande che ho letto. Una è appunto la storia di come sono quelle persone placciate, non accentate. La seconda è che ho letto l'entic già duldì, già di classe, con quell'una. Ad una terza parte vengo ad essere entic Italia surprise. La vai io preparando, se c'è lustig, non entic più leger. Aber in sventer l'auto. Non si diamo pasco. In Austria. Primo piatto, secondo piatto, piango il dolce. Adesso mi dite il primo piatto, o qua è quella storia d'amore, che è la colpa. Lisa, lascia raccontare qua è capitato?
5: Hai, qua è capitato veramente. Io ho fatto il gersonadi su Samorezzen, pro Pauli Stoischop, tre anni, e con 18 anni, 19, sono tornato in Val Müstair. Pro mia mamma, c'ha pro mia mamma, in a lavoro nella drogheria, Conrad. E scocci des halt hai, le amicizie del Tirol del Sud, la Karin. E ella dice, dai Lisa, io non ero in la vinga, ma io verrai il cibo, vai verrai il cibo, ma in gerai il cibo. Hai, ma lei, ma sai, sul confine, mince di qua, esempio, una roba, no, vai, hai. E allora passai al confine e scocci di essere capitana e visi quest'uomo grande, stur, con una bella isma uniforme, con manecce albas. E veramente mi innamorai da un. Da tic-tac, si dice. E però io non dicevo, noi non mi sai, io non so tagliare un cevos, ma. E altro veramente vai a niente, mince di, vai a il caffè, tagliare. Ora la vengo con Karin. E dice che inizia questo carabiniere ha cominciato a dire, ma di dove sei? Di monastero, ma come mai non ti ho mai vista? Perché ero a San Moritz, non ero mai qua, insomma, e adesso lavoro da Conrad in drogheria. Beh, ti vengo a trovare allora. E allora ha cominciato a dire halt. Mi c'è tanto, ma c'è al vero interesse, ma io non ho l'inglese di una tutto. E allora è stato scelto, c'è un suo collega al Stützli, che è cresciuto in Otoric, in Svizzera, che aveva con me e con Karin in Svizzera. E sapeva da Karin, c'è qui Gabriele, ma piaceva, insomma, non mi fidea da fare il primo passo. E allora ha detto, ma bene, se questo due, l'hanno iniziato, se non arrivano a mettere insieme. E allora questo tutto, lì per Gabriele, ha detto, tu che lei ha creato questo Lisa. Viene ben partito il confine a bere il caffè. E allora ha detto, ma no, impossibile, quella, come se ho già me ne accorto di questa roba. E allora ha detto, ma bene, io scommetto con te una pizza. E lei ha detto, ma Sean Claire, qua ti scommetti bene, quella codogna ho subito, ok. E allora Stützli dice, va a domandare se la vengo con te, quella è ad Asaei, io lo ho qui che io trento a Salter. E allora ha detto, ma Claire, quella di subito da Nanala, tavella quattro plez, mi si incrusci, tagliamo, quella non vengo mai. E ho un regolo scuoz, c'è in drogheria, lavoro e questo. Questo bel giovane, con c'è quarta, stur, grand, una bella calorcia, tutto brun. Vieni, allora dice, tutto cool. E là, ciao Lisa, stasera vieni con me al Waikiki a ballare. Quel d'era, e se io ci ho detto, no. E ho detto, sì, Fece quella era veramente la roba che aveva il più ben dire. E quelle, io non ho visto che l'estate veramente, quella era scodata in schleppun.
6: Shock.
5: Un shock, quella era sotto shock. E allora Maciuto le dice, ah va bene, allora ti aspetto alla Zot sul parcheggio ora tu. E hanno detto, va bene, va bene. Insomma, in quel salticcio noi abbiamo detto un quiz Waikiki e quello è al confine della Sarafina alla squatter. E non stava là dal più o dal main, ma elle aveva una Fiat, non so aspetta, quella spiccinina.
6: Panda?
5: No, una Fiat 5, ma quella spiccina, proprio una baracchissima, io avevo messo scirocco, ma lei ha detto, no, c'è il va con Sesi o il Waikiki, e veniamo come, no, c'è qua impossibile, c'è qua, e lui ha detto, ok, io non discuto nulla, qua ci arrivi a discutere, perché questi quattro plessi ci arrivi a dire. E allora esce noi il Waikiki, ma è stata gentilissima, ma poi all'aperitivo, allora verso la strada esce noi in su, ma al confine arriva alt più la squadra, e allora esce arrivi sul parcheggio, e era veramente stato un lish, ma il viaggio da Trento in su, qua sono gli stessi, bot, con le ade, bot, due ore. E lui diceva certe cose, sei stanca, io non clea, io riebbi, ma tu ridi sempre, né? Ma sì, sì. E allora noi pensavamo, ma qui ci sono io un gentile, proprio Madera, sono in mezzo innamorata, ma dicevo, poco a irci, io non clia ad lei, lei non clia mai, ma con rir funzionava, era mai in ciaduna. E allora erano sul parcheggio e non venivano ad aspettare questi 10 minuti, ci arriva il confine. E allora ha detto, oh, si è aperto il confine, ha detto, grazie mille per la bella serata, Lisa. E ci vedremo. E io pensavo, questo non sarà cosa, sono tutto. E io pensavo, ossa, fare il primo, questo qui non funziona. E nato al tutto, non, al trattverso mai, e nato al dato in buc, e ne dici, sì, ti aspetto in drogheria domani. Insomma, c'è ora, e sono passato al confine, e a craccio quel era socioc tutta la notte. E dicevo, cominciava ormai.
7: Con Sisi?
5: Con Sisi e Rier.
7: Questa era una buona partenza.
5: Avanti, 38 anni. Questo era un 38 anni.
7: Also con 20, più o meno. E se lo stavo la prima grande amore, senza di qua?
5: Sì. Qua era proprio la prima grande amore. E qua è alto cominciare, il primo diceva di una ma. E allora non mi c'è di, allora io e altri vieni a mangiare la pizza, allora qua comincia una storia d'amore, allora mi sa, ma c'è di sniaccia? E mia mamma scoccia con la mamma su, e non si è accorta, cioè qui altro non funziona, io era massa bler, da c'è la varta al Tirol del Sud. Ma la nonna aveva mai detto nulla, e allora un dì dice la mia mamma, tu hai stasera io malza, comprerai, ma porto, non hai detto, e c'è da scapitare a Gabriele sul confine e ne ha detto se non puoi più tornare no cioè feci e Gabriele proprio tagliato un gentil uomo signora buongiorno mi fa piacere conoscerla sono un amico di sua figlia e ha trattato questa manecina Alba e ha dato al Mauni e mia mamma ha innamorato
7: dalla prima minuta
5: in Gabriele e Gabriele e io ero veramente stutta, io non sapevo che mia mamma sa più bene italiano che io sapevo, perché c'è la Laura su Samorezza in cugino, era della servitù, e mia mamma aveva un italiano perfetto. E se dovevano cominciare a tavella, che non gli fosse. E da là veramente andato al portaccio, e mi sba, questo è stato veramente di un'acceptazione, da lunghissimo. E con cui c'è Gabriele è friulaun, il friulaun è veramente una lingua similissima al romance. Gabriele è in preis, tirsvelta romance. E qua è a muoz, c'è il tavello romance.
7: Nus udin forse lo anche Gabriele, è il momento grat naven, aber in una bellezza storia d'amore, Lisa, con cui si è stato introduciuto, è la famiglia Falkenstein, acceptaus. Adesso è un oz, naturalmente, in importante parte. Per restare anche della Sisi a rire. Era qua in Paola Marca, di Lisa, da letz temps. Also, che tipa era la Lisa laud quals juvensans, avon quella historia d'amur?
5: Una sulvadia. Io non ho un altro plesch con una sulvadia. Io sono cresciuta in una famiglia da seis ufans. Io era la penultima. In a mia impresa veramente ti svelta da boxer trase in pa, sinistra in pa, a retta. Perché c'è... Also, più puaps che puaba. Also, noi erano quattro puaps e due puabas e mia mamma diceva di una na. Vos due puabas e c'è pesce con quattro puaps mis insieme. Perché noi erano proprio... Io non ho un altro plecco sul vadias. Mia sorda era forse un tacalino in papicuetta. Io era un puap. Also, un puap. Also, io non ho un altro plec. Ieri da piccina noi avevamo un pony. E io ero a sella, non avevamo blera sbestia. Quello era tutto. Io non avevamo blera intenzione da puaps, quasi non è più tardi, cioè io mi piace, ven cominciato a piacere da puaps, ma allora do quasi un'altra storia. E hai, in un'infanzia semplice, ma
7: da grande libertà.
5: Hai, mi c'è casa, also, mi genitori, mi sbap, era un cugino della Germania, e desni avanti, cantons. Hai, elles deren a Süssa Moretzen a fare il cuginunzi e a marida veramente do ot mais a mia mamma e quasi veramente un kindle do cel del 62 al 70 un estini 6 kindles e quasi veramente sveltisciam tutte, noi erano una grande famiglia ma simpelisciam e adino contains, also io non so dire simples e contains.
7: Ok, also che tu una Svent grande libertà in bel da cia con bia vita a cosa lui divina avant
5: e desi che hai io e loro con che aveva finito la scuola ne dit in val non voglio star come era tot ni in pa massa stret e non ma c'hai e loro mi sbappa di tipo sfarce che tu vos tu puoi andare a fare in gersonade, tu puoi andare a lavorare, tu puoi tu decidere. Noi naturalmente abbiamo una grande libertà con i nostri genitori. E sono come mio papà, ci era Elsa Vessio e Samorezza, e noi da Kindles, ecco, ci erano più piccoli, ci erano a Taunt, per l'hotel, in Tuarn, a Juder, o fare la babysitter, ne ho fatto per i chefs di mio papà. Con cui hanno detto Samorezza, ne ho visto Samorezza, a fare il gersonadi. In la piazza, però, Pauli Toy Shop a Samorezza, in scuola, buttiera da vendadra da Juarez. E allora hanno fatto questa scuola da 2-3 anni, perché ci aveva fatto il detto al handel, da già pro. E sono stati questi 3 anni su Samorezza, e là era un'altra lisa, non c'era più bella, altri, festa, e... Qua era ramba zamba. I sono di domenica per ogni iaccia. Qua i sono. Durante l'emna della stessa morezza i sono di domenica in iaccia.
7: C'è lo stato il motivo di tutti i ritornati buoni, di lasciare qua Sankt Moretzi, i luster, mondain, da voi, a ritornare lo puoi in val?
5: Prima c'è dall'87 era la mia nonna, la mamma della mia mamma, ci stava con noi in ciò, era ferma malata e mio papà e mia mamma hanno detto ma Lisa non vuoi tornare, la nonna non è più, io sono soletta in ciò, e mio papà aveva detto non lasciare la mamma soletta, ma non spremi mai, forse era forse per un non, se tu vieni, se tu torni, la nonna non è più, se tu esci qui con mamma. E ho detto, ok, qua non è un problema, se io arrivo subito da vento, allora qua può dare un uscio a fare. E allora sono andato a tornare, no, qua era dall'87, la nonna è l'una morta, ma a primis da mai, dall'87, e in novembre non conosci a Gabriele, la storia ce n'è una quintava. Allora ho detto, ter un spercel.
7: E se tu stai avanti, chiaro, ok, questa vez essere altri più serius, ni era quella incetta semplicemente in aga. Marà, in che direzione che va?
5: Io non mi feva veramente mai grand in pisa mainz, cioè padessi essere. Io vivia un di docel. Vedete, cioè, tu dici, cioè, le mie amiche dicevano, sai, sta tagliando questa frega. E io non credo che questo sia il cinandretto. Io non ho veramente mai detto, L'invezzer. Non lo so, l'invezzer. Forse è altro gli altri, forse non è quel proprio che lo frega. E poi mi dice che ci viene. E dice che è stato, o la drogheria, quella è da sono stato, forse un anno, e donna mi dà una cifra piazza sulla hoppe, in bureau. E là sono stato due giorni l'ora.
7: Also, anche in te moment comunabile a Müstair, allora vedi che sono famiglia, also vi è un primo buopel, Nicolas, quello di è cresciuto a Müstair?
5: Sì, Nicolas è nascito dal 95, also noi marità dal 93, poi c'è una marità in due asiade, prima civile, poi c'è quando eravamo con l'Italia, la Svizzera, questa è Girzor Consolati, Venezia, per tutti i documenti, e do una marità dal 93, qui appunto in Italia, e Nicolas è nascito dal 95 in Svizzera. C'è un deran sul dos, però la c'è dalla Hoppe, also, il proprietario della Hoppe, il vero proprietario Friedrich Hoppe, venne in un'abitazione zotaint. E là il nascito Nicolas ed è stato fino al Gabriele Spassagno dal 99, perché non venne cominciato qui a Fabricer, e io sono stato fino al 2000, in Hoppe, e sono allora come spop in marzo del 2000 e si trasferì qui anche la noccia, qui a Santa Maria la Longa, in giù c'è noi c'è le rozze.
7: Ma c'è che Nicola, senza se c'è un primo c'è un si avete al passantau in Val, e si è un restante c'è di quel c'è un del?
5: A Nicola c'è, Nicola c'è, Nicola c'è, Müstair oder in generale la Val o er mia famiglia con tutti i miei fratelli el va ozzamo el esio a metà via ossa el va ozzamo sul noven io verso il Friuli va su verso Müstair a Ciatara nona vede c'è noi una mola nona che sui preles qua el tavella il romanc e hai el dicion io sono tagliau ma io sono er svizzer tutti due sì per Nicola si mince caspice sprims quattaronz e la facca su scolina noi è la mamma mappi e tutti gli amici qua erano tutti da sì o nada da cassù also kindles da cassù dal 95
7: cosa è lui it de farlo proprio quella midada della Svizzera di el friaul also è il ciao è di una causa aber lui sventro qui è scese forse un'altra causa cosa è questa quella midada.
5: Io so dire io non ho avuto nessun problema perché da c'è non aveva neanche tempo da studiare, io ero così concentrata da chiudersi al pop sta bene, mi sono contenta. Io sono contenta. L'unico che esprime mai dice: a mia mamma un calcio. Perché c'era una risata dalla urna, alzo, sta bene a ciò, beh, perché noi in una grande ciò, e la non era dal tutto finita, vedi una, io ero veramente una qua con la ura, anzi, vedi una da chiuderne, no. Io sono cerca nella ur. E quell'on sono andato in Aust, cioè quella è da qui ed era una cialurs, ed era veramente la grande firma, tutto sarà, mi ha scritto il mio curriculum, si dice qua è sceso, e sono andato intorno per la firma da darne di ti avvoi in Aur, e la fin da Aust del 2000 ne ho uccivi in Aur per un Svizzer da Walzenhausen sul bureau, mezzo qui a spera a San Giovanni al Natisone. E allora era, per me era qua tutto perfetto. Io avevo veramente tutto qua c'è voi. Qua c'è... Ci dovrò per essere contenta.
7: E tra quella lavoro, è di buon restau? Allora, qua vai stau in un primo passo per spai una voz, è la vita professionale? Allora, là vai anche il corso del zonzo di una stata dell'andrevia?
5: Sì, io sono stata in giornata per quella firma, io avevo erano in otto giovani e tutti erano in collezione con la Svizzera, praticamente non avevano intanto da non tutti svizzertucci, quindi cioè, tutti erano italiani, però nascono e crescono in Svizzera e dopo tornano in patria. E noi avevano un super team e noi vendevano praticamente per la zoppia da legno e zoppia da bureau in Austria, Germania e in Svizzera. E noi praticamente al terzista per questa firma. E con questo il nostro chef era in Svizzera. era qua veramente un de gens super. Also, io non veramente la Svizzera non mi manca per ci dare d'una. Io te vele praktisch da buon'ora la sot fino a luna a te vele Svizzera tutt. E loro nie c'ha e come spo te vele roman, ci come som roman tagliau. Also, as prima ans non è obler badaccia. Ed era veramente d'una la Svizzera era d'una in colleazione con mai.
7: Also il mix perfect quasi è lontano dalla patria il decoro del zon se lo angla se lì ne venite vittir le te di proprio in uscita di ucao ad osa hai si die con uon e di 26 zon che usesse osa cao e se osa de pli italiana friulauna ni appunto nai in sezza o sprenia quella da mondo so se ina gaiaura adina iaura avre appunto 26 sons sen les regis so qua
5: also ja sto schon dir also prim da tot ein del cor sono ja iaura sono da mistair e no da nugliater also qua esce amo oz ci ma dicen e la Svizzera qua per mai io sono contentissima e per mai è qua e sì io mi posso dire tu sei anche extracomunitaria va benissimo ci tengo la mia patria no also Svizzera resterà di una Svizzera io ho idea un bellissimo paese il Friuli io non ho nulla di nessun problemi da ambientare perché c'è il Friuli talmente spera al Romaunc e la cultura veramente del Friaul è un po' grigionese, diciamo la verità, also di bocca simile. E non ha veramente... Also, io ho detto di una, se adesso so scegliere, io ho fatto da dicembre fino a marzo su a Müstair e do design in primavera sta qui però l'autunno era mo design l'autunno era mo così metà also l'inverno si così si vede c'è una viene al tempo schiese e la naive qui a stessa sbattir su verso l'Austria fin lach no in zwar er qui naive ma stessa sto saltir un po' con l'auto per la chatter la naive non è la stessa naive così
7: also metà fosse più o meno ideale. Vous avez aber tutina in einer Koalition mit der Valmisteier. Also, vous ist es regular, mein Angadina, in Patria, Jean de Chaya.
5: Si, si. Na, noi schon, du hast, fin a 30 Jahre allein, ich ne no in Val. E in eine Wasch, las primas duas emnes da Wasch, ich ne no a Duna, kassü, peda, ci schodit noi, ja na mis Verlunze, mo kassü, in a mia Mama, mo kassü, ma erscha quai no physisch, no physisch des kassü, peda, ci quai. Quando arrivi neanche da Müderater, perché mi sono stessa, ossia val in tre semne, val su letto, perché c'è un lavoro, io non posso ir, val il su in val, per ir col velo e a dire spas, perché c'è tal plagia, perché c'è... E non c'è niente che su.
7: La Svizzera, quella vesins naturalmente è che ho trovato a Santa Maria la Longa, non si è venuto così con gli auto, se vai su di chiami... Nossa casa è quella con la bandiera svizzera, also qua è più probabile sul letto con la bandiera svizzera, qua venite in aula, ed è scienziata un po' intorno in casa, also fece svizzera, also qua che pertocca gli urden, la pluna lena, col millimetro esatto, il pastet, il rasenin, cosa è questo? Il rasen, il pastet è... Perfetto, also fit, Urden, Disziplina, Strukture, Schweizer Parinaga.
5: Design, mi sono sbattuto più Schweizer scuola in quel caso. Perché lei è un perfezionista. Qua ci tocca da Dorcia e tutto da lei. Also l'anno metti a... Io venivo a Ciuter e dici, hai, super, ma per me c'è l'erba, è verde o è... Un paio non è proprio interessante. Ma el, per lui sto essere. Per me in Ciascion, in Ciana e niente. Mi sordon, mia struttura, io sto niente a Cia, io sono una città e niente a Cia, also io posso stare un dia intero pacifico a Cia, ir a Rignerti, far questi, far Cia, io ir su un bureau cassù, non ha niente, io sto niente a Cia, è niente a Cia, io venivo niente intorno, ma è niente a Cia.
7: Nous steinons à in moment, nous sommes en gondiert. Wir haben eine Schatte Klampau, a casa, je crois que tu Lisa. Aber i tun i dat e und autres realitats e la vita della Lisa. Atter quai sau, da scusa zeti mi, è una visita regolare sia Udine, a Baibrei Aperitif, alla Manus Eong. Aber in Sventer Laut, cosa sta il primo piatto, in Tegen Walti, Pulpius, con bia histori, ad es pi probabil anche mille autres, che non svai nus an jank, a un giupede da discussiona. Per forza, sarà giù quel capito d'amore. Dai una canzone, che sottostrehesce quella storia d'amore.
5: Also, hai una canzone che mi piace a Boccarbain, also, è da Irama, ovunque tu sia. Ci desi una canzone d'amore, veramente, non è proprio amore per l'uomo stesso, però in amore, le altre persone ci non sono più. E desi una canzone bellissima, cioè, a me piace benissimo. E se poi quella canzone veramente è colire, non è con l'amore, con un le, ovunque tu sia. E se tu dalle quella canzone, forse inclini.

0: Bimbe, bimbe, dove siete? Andiamo, andiamo, bimbe. Blaise dice, ma tu non esci dal tuo centro. Ma dice, ma cosa c'è, Tognana? Quelle sono intelligenti. Per me sono belle. E ti danno un uovo, e a me scientisce mi uovo. Io non mi innamorato con queste zialine, c'è la vagina di Gerdina, lì si è andata la spilla di vento, quella spizza, ne è andata la smetta di cielo, e ha detto, no, ma lascia qui per piacere, perché c'è io, c'è una resta, io vi ignoro e te la do niente. Io se si, questi toni da quattro mesi, ci sono da questa parte verso me, e appunto tre zialine sono da mia sora, ci è morta avanti un mese e mezzo, e ha una trasmessa insieme al Concellas, e io venivo ad un'ora, buon'ora, e era da mezz'ora c'è un'occasione, a dar cornflakes, e la sa niente c'è cornflakes, io compro cornflakes per palelas, e c'è una, altri resti sclappano per quelle. E io te la sclom, halt mince di, e las, ma
1: Also nous essons à Odado, en ton grand courtin que circumdèche le tia, con quei rasenin perfect à la inglesa, con mince crap ben d'osta, appunto, nous essons la Lisa que con quella box à cornflakes, à vous nous nazelas le ragazze.
0: Le ragazze, e autalas clom bimbe, ci vuol dire bambine, bimbe in diminutif. E io clom bimbe e alla svegna scoccia un ins.
1: Lui finge a proprio c'è un ins, qua venza un blidau da di, della famiglia Falkenstein, a cui è sempre importante, Falkenstein nin, vai a usare sempre, perché il nome non nin, denton Lisa, ha un gadina sì un nome di Falkenstein.
0: Quel tegni per tutta mia vita, quel non duni da vento.
1: A tra quella famiglia

0: Saif, heide c'è la var, suni ma elas ma cagnoscia ni vengen hal sco appunto sco c'ha un inz e elas ha un inz e cornflakes. Ma in otta maglia, mince, non le ho tutte, se tu tutte non certe robe non ha un inz anche ien e snop in totale. E ma tutte ne era in patrico.
1: Also quest de plicamo in animal de nuts, nutstie, quest per vus de pli?
0: Hai, per mai, also, per mai. Perché c'è mia figlia Selina, non te la svolgo. Dice di una, quelle sono trides, quelle non mi piacciono. Mamma non le mette in noi niente la zia Lina. Zia ha detto che tu non sei più qui, che tu sei da vento, che tu hai il lavoro troppo. E io mi ho visto una bella ciaina da lei con le mie quattro galline.
1: Qua viene ad essere in progetto?
0: Qua è in progetto, sì. In mince casa. Quello non è un luogo.
1: Osessen scodet in via Scurtin a Santa Maria la Longa, ade da Dacca, idila totale, also quai ai ossin tiara, also costo ens mettere von quai per quel zatia?
0: No, qui è esiquetisce, ma also noi sono al veramente al comandamento del comune, quasi un comune traverso la Longa, e per quai ai nom Santa Maria la Longa, perché ci dice un comune lung, però quet. Noi escono in 20 minuti esce in centro, a Udine, noi escono a 5 minuti con l'auto da Palmanova e a 20 minuti da Trieste, also praticamente un triangolo.
1: Allora mai è regolare, ma invece dici a me? Also se mai è ad Udine?
0: Su Udine non è veramente regolare, ma also io subito, perché c'è un'entrata da Slemna a Noder, a fare acqua fitness, e loro sono su bottisce e alla sesa buon'ora sono a fare acqua fitness.
1: Also, fa setzni da istruzione da acqua fitness?
0: No, io non faccio magistra, da un giorno faccio qua in plaja e io sto bene e a buon'ora sai la forza e dici qua viene giorno e di tutto quattini e loro Also, ich überhaupt ja schon niente. Ja, durch quel Moment per mai soletta. Ja, wenn sü, ja, wenn ich con l'auto, ja, mit Musica, buon'ora, ist flott.
1: Antes fan Yoga, Lisa fa acqua.
0: Qua Fitness, ha. E drei quarts d'ora con Musica, volle pulle. No, qua dovri. Mi c'è un dovri, qua. Les dice, ma tu non esci al tuo centro. Also, ci arriva qua, io sono sulle 5, vengo ora in una spuscels e città del Ciaon e allora verso le 6 e un quarto sono da 20, le 6 e 10 sono io su e io metto io le attrezze da questa acqua fitness in l'aula alla magistra e qua è tutto pacifico fino a là e allora appena c'è la metà la musica qua è una appena sul vadi a scogliare e allora qua è 45 minuti folle pulle c'è vengo ora a scogliare una tomata coccina.
1: Ma aber lui è il power, oh, di essere buono.
0: Allora, sono veramente tutta di... Flotti a stumbain, se non vengono in Eada, sono nara e agitata.
1: Ose, che in una donna plain power, ad usare un po' di conoscere il uomo, il Gabriele, che usa gratta una ven, perché piuttosto ebbe il recival, also due contrasti.
0: Non sono due contrasti. I nostri figli sono precisamente le stesse. Il pop è... Piuttosto pacifico, scosse sbap e Selina è a ciuff al tot.
1: Ardiente vif della mamma.
0: Da là, e mia mamma dice: tutto daes.
1: Che vuol dire tutto daes?
0: Vede, hai il ciao dur. Il ciao dur è il ciao tutto daes. Alzo qua i digeni sci, il ciao un tutto daes. E qua mia mamma dice: al tot, siamo di un tutto daes ciuna.
1: Gut, also las gallinas, al aquafit, es fet important, al chaun, es fet important, la familia sowieso. Wenn sam li down sich Elisa.
0: Star Pacific, esser contente star Pacific, rier più i da un detto italiano, ogni giorno senza sorriso è un giorno perso. Io credo quasi azzeccato.
1: A qual ben viviu?
0: Qual ben viviu? Hai. E da sai dice che tu dici, ma non è proprio ninguna voglia, io sono narra, io sono forse Artenina, dici così, un come somma, cuskin, cioè dici, ma chi se ne frega? Ich fäche un ris, il ora

0: passi tot.
1: Os Elisa, a l'uosta e anniversari, c'è un conto a Jones, c'è fa l'età con Lisa?
0: Oh, ma non ne frega niente. Mia figlia dice, mi dice, mamma, tu stai forse da datare un po' a te età. Perché scoccia sogna, sono piuttosto una... ma schiaccio, ma loro dicono, ma mi c'è tanto, dice, ma questo per esempio è una roba da mia figlia, io dico, mamma, adattati. Hai, ma gli stessi, io sono contenta fin quando ci sta bene, è sfitti, non ha nessuna malattia e dolore, vai è gli stessi, l'età è gli stessi, non quinta, è un numero.
1: Se Gabriele sono da più passa di agenza e la pensione, sco antrior carabiniere al confine an qual se viui pi baul de un cort autos motifs vus lu vres jonge dine che plans alla Lisa pels proxim sons dai ca x che in plan
0: mince di co cel vegn mince di ja non aver mai nin gim plans also che mes kin ston baini to quest che au na yen ston bain par mai es quai okay also plans nin gim co ci vegn es bon
1: ma la lavur quala resta
0: mia laur. Sì, io vengo a laur, fino alla pensione, io a laur, io laur 5 ore al dì, domenica dalle 3 fino alle 8 sera, dall'11 fino a venerdì. E qua vai 6 giorni per la via, veramente non è tutta buon'ora, tutto il tempo per mai saves. E qui è però mai a Ciais, in Pasqua in hotel, perché mia figlia è figlia del mondo. E mio figlio va e viene, ma el es più cel venia cha mince duai diz cel liber venia la cha io seramo con Marusa e praktisch quasi ad una scuola in hotel no una d'un e loro mia figlia mamma oz venia dormer questo mi da oz ven quist mamma oz fai quist mamma oz nini qua mangiar pizza tutti insieme la qua un hotel a verde Osso sono i grandi, una 31 ans e Selina 23. I miei figli, più probabile, curci al tuarna, all'intenzione o da far qui un tocca Thatcher Pro o da comprare un tocca Elsa Vespe, ci hanno detto di una piglia tu questi per noi massa grande e non pigliare un'abitazione più piccola. Qua sta stato tutto il scocci vien, in tal un curcio il tuarna svezzai ne ce lo vuoi fare.
1: A forse ne ha un nonna, Lisa?
0: Qua è fus veramente super isce. Qua è fus, no, derant, son circa sulla via buona e spetean un po' pin, anzi, i erano giù blinz e non è saltata buona fin, è stato un pers, ma non sperai, also ci des prossima mai. Io non domando più, ma io sperai.
1: Also Lisa fu prontissima.
0: Io non ho detto. Io non ho detto, io voglio bene, ir ad acqua fitness, qua voglio ir. E do alla ora stuni haltir, ma schlotte poi avu pa dautira la ur, avu pa dautira a far feste e autegn al kind, qua non es dingen problem.
1: Also lutin ja del spolis che funziona.
0: Grazie.
1: Che es naturalmente è special ca o so con quel balezia ciel della sera ai nu se san ca è la region del Friul, del Friaul, Venezia, Giulia.
0: Quattro province, qua es Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste.
1: A debba su da quella specialità da Friul, da Friaul, su da quella cincianza, con ici la capitale culturale del Friaul, questa Udine, allora integrenza il Gabriele, quasi. Allora si fa anche in un pinche episodio la sorpresa ad Udine, a per fare la rampa sì al Friaul, dai la musica che ha in piazza, che è un po' più speciale.
0: Also la imna Friulauna, in Friulaun c'è un ta da io credo tre giovani sono bellissimo, per me è bellissimo, scossun proprio. Perché c'è o se incleto tutta splez, ma ne hanno incleto tutta splez, ma per noi romanzi non è difficile. Also ci dai che la canzone incleto tutto.

0: A svent l'himni del Friaul vende gen permets che nos mondien propi è la capitala culturale del Friaul, quei che hai Udine.
1: Ai, dal Friaul.
0: Dal Friaul.
1: Dalla regione esi Trieste, design. Dal Friuli Venezia Giulia es Trieste, ma dal Friaul esi Udine. Ai.
0: Vos udis, io vai osa agli experts per mai, osa venza Gabriele, agli om, il motiv de coca Lisa ha insomma secentada di ucau. Gabriele, hai Orions, oi... Nus... Ai, vos scheint so minti grissuner als Zenz.
2: Da pare scoce noi in marida, scopa las nozes.
0: Sesco, un simbol d'usura.
1: Ai, grazie.
0: Also, cau alla El Friaul, a esi domenica, a poco tuni, messa, non si va in aibo, a bonus si ponin. Nous es un sventel himni, vain se dic nus monia, nus a un gadà, però si ad Udine, qua vain se fac, ier sera. Aber, nous era massa marsch, smemia de jütels, però un fa intervista, se schaik nus vain spustau l'intervista osa si in domenica. Se si nous a cau, boa Udine, mo bain in liuc tot speciale, per qua vai osa gli expert, cau cumai, Gabriele, agli om, da Lisa, sa si ne a due, tre plaids de quei liuc, de quei lö. C'è es cau speciale, nu es nus osa.
1: Ma da qui lei, quella è la seconda Roma d'era per la romance, so, più bot, avant 2 milioni, crei, so circa, ed era la seconda Roma, questa era un lieu important per il commercio ed era per la base, so, per i cristiani, sai, c'è da qui è signora tutta la baselgia da cristiani, si sa.
0: In la Balezia Baselgia Basilica, che Lisa ha già visitato, ha visitato un po' di sentimenti di essere misteri, è la classe.
2: E sono molto fresche, sono molto ancora questa misteri, ma c'è te in pace. Ed è un po' più grande, ma sono molto male. E manca un mosaico di misteri, qui sono, ma qui la Baselgia di misteri è più bella.
0: Naturalmente. Oggi vi ho detto, per la vostra parte, vi ho detto un te che discorre del Friaul. Né? A cui sti Gabriele, naturalmente, gli esperti. Se noi siamo il Friaul, le parallele dentro il Friaul e del Grigion, dentro il Romance e del Frulan. Qual è da fare con il romanzo che noi siamo cau? Latina?
1: Ai, appunto, quella è una lingua dal ladino, non deriva in nu, qui dal Friaul, al Grigion, e la Valbadia dal Sud Tirol, deriva da quella lingua, dal ladino, appunto. E quella è diretta una lingua, non hai un dizionario, hai una scrittura, c'è sapò, e certi splets vels sono gli stessi bot.
0: Vaisin per esempio, due o tre splets che sono fatti? Simili, che sono fecci.
1: Per esempio, l'esdun, il cucchiaio in italiano, in romanza, so, mustai, disegni, questo è l'esdun. No, disegni sedon. Ater.
0: Lui nel cedun.
1: Ah, hai, appunto. Hai, no, le sedon, appunto.
0: Io vai per quella di vostra parte, c'è una parte più ludica, tre cartine. A forza, noi vogliamo intorno con le cartine, è questo punto di partenza per discutere sul Friaul la vita in Italia. Gabriele, vuoi negare?
1: Riverina.
0: Oh,
1: mamma mia, hai giusto. Io non ho giusto perso, adesso ce l'è morta mia mamma, avanti un mese e mezzo. Mamma mia, ma no, non è, noi siamo italiani, ma... Ai, l'Italia è sgronda, disegni. Noi siamo un po', blessed italiani, non conosciamo neanche il Friaul. Se tu dici a Udine, in Trentino o in Veneto, quello è il Friaul. Ma non per noi è lo stesso, noi siamo un po' una regione da confine. Qui è spera la Slovenia, 20 km, l'Austria, da qui è 100 km, un'ora d'auto. Allora noi siamo usati un po' con Ausländer, disegni. Erda da noi bella ora,
0: A c'è conseguenza per la mentalità di quelli del Friaul? C'è di in il resto dell'Italia su quelli del Friaul?
1: Ma questi dicono che ci sono stuarnum, se non bevaini e basta, ma quello non è svaira.
0: Quelle Gabriele beve buslu.
1: No, appunto. Adesso avevano 30 anni, disegni sono di sé. Voi siete scomontanari, tutti chiusi. Ai, però ci dicono che cura se tu veni in Friaul, do se ti accettano e allora è la buona li ha d'accordo, appunto. Scomo stai, eh? Per quai, per mai.
0: Nos vengono due cartine, Lisa, la prossima okay. Asciesti, Volver.
2: Mai a questo, sì. Tutto bene.
0: Esi tutto bene qui?
2: Tutto bene, io sono contenta, io sto, se io vengo tutto bene, io sono contenta, io sto niente, tutto bene.
0: Politica mai ni della situazione, della lavoro, della demografia, della popolazione, della migrazione, questi sono tutti i temi che sono il resto dell'Europa, è un tema, come vedi là, come ci là, tutto bene.
1: Ma tutto bene, se non vedi la nostra famiglia, tutto bene, benissimo, anzi, per quai. Ma la situazione non è proprio, dice, boom, sco dappertutto, veramente, sai, appunto, c'è un problema dall'Europa, io non sono un blair per la politica, quel c'è non, in non è da essere, perché i sa da interesse dalla società, appunto, ma io sono in pensione, allora io batto un po' per la mia famiglia e basta, io sono un po' egoista. Vengo un po' più veglino, un po' più egoista.
0: Ma Lisa, stisci tu essere di che sono le tematiche che datano da discutere? Dai, Penina.
2: Hai, also, già in do al Covid, hai tanta immigrazione. Also, io mi da bocca, giusto in città. Il suo Udine, ma era veramente più specifico questo, ma adesso ogni bocca è tutto più privilusi, e a me da Blair, con la laurea in sé non è semplice da chattare una buona laurea, also sono già Blair agli auto già senza laurea.
0: In da vosa, ultima carta, cosa c'è da fare Lisa?
2: La dolce vita, la dolce vita. No, io posso stare a mobile, also, non è da plogere.
1: No,
2: è un ritz, ma non è un contento. Also, per me, la dolce vita è essere contenti, stare su, vincere e avere una lavoro. Lì stesso, la dolce vita, per stare a cia e far nulla, è ben lunga russa. Per me è più questa lunga russa. Also, la dolce vita per me è avere altro da fare e essere contenti.
0: A te as quinta che ti vas ong dina lavora, ti lessas ong lavora fino alla pensione. Quais de dina varci dire in motiv finanzial, aber eba psquins dalda, ai quaienzi che ti fas quai todi ent.
2: Also, in sé la laur, in sé, es una laur. Però avere il contatto con le persone in sé, io ho lavorato in una grande firma da un corriere, ce l'ha un io creo 25 fino a 30 nazionalità senti, e tu da ci far conoscete un montone gli out e qua è interessante qua è per me bi vedo c'è tu posso taveller tu posso do mondo tu posso taikler tu posso venire a savare blare roba cioè tu dici ma quella cultura è totale al chatter e qua è interessante e loro qua è automatici dalla loro ci non è farsi ci bevi in qua al flot.
1: Ma la dolce vita, io non ho ciuffa mustai la dolce vita, appunto.
0: al om del Friaul che accetta la dolce vita a mustai. A quai osa son gliati
2: 38 ons in semmel e 33 ons maridà.
0: Ok, a per finì, al misteri da questa lei, da quella 37 ons essere in semmel. C'è il misteri? Il segreto.
2: Puoi dirsi in italiano. Ogni tanto mandarlo anche in quel paese.
0: Allora, Micheton è per mettere la gina, Gesnus, per mettere la gina.
2: Proprio bene.
1: Scotto tutto la speranza, c'è del boom, mi c'è tanto di nas, ma... No, io sono contentissimo, perché noi hai veramente dolce vita, appunto. Noi hai tutto, hai i tuoi kinder, ci sono i sounds, la prima roba, ed è tutta la famiglia, li va in avanti, si va in velsa, allora mi sa sto passare, nessuno non resta su questo mondo. Ma se no, tu, non è tutto in ordine, merca sua mustare, io ho la seconda famiglia, appunto, a mustare. Quello puoi dire, direct, adesso, seri proprio, dai.
0: Lui sono finito quella anti-rura, buon manco di una musica da mustare. Cosa dici se io te ne niente per Furlan?
1: Io ti vuoi ben.
0: Io ti vuoi ben. Io vado un gran piacere da essere venuto a Speresvi, da un cook in vostra vita Esci in una chalur infernale.
2: Proprio infernale.
0: Noi siamo stati qui in te, che è un briva da quei balletti a Liu, che vai a fare qui a Daviert. Io le dico grazie, grazie a tutti. Lisa, a Gabriele, a tutta la famiglia, che va a venire per svia, che siete stati così a verz, a divulgare il bene, il buon, alle stesse, malgrado tutto bene, malgrado mamma mia, ora un tutto dolce vita per tutti gli anni che vengono.
1: Grazie Ficcia, a te e a tutta la redazione da RTR. Io ci ho cominciato, adesso ho cominciato ad una, da più io ho cominciato.
0: Al telesguardo.
1: Ai telesguardo.
0: Contrasti.
1: Ai quel romanzo appunto. Beh, ho cominciato in clea tutta.
0: Adesso le sono se precisa per me, mix di romanzo. Oggi vado a fare un mix freestyle su Silvan, Jauer, Cielo e Dina. Ma, io sono la prima su Silvana, Gabriele.
1: Io non conosco appunto tutto il Grislung.
2: Ma ora in emna, io credo che ho rivisto il bambino che ti inclina.
0: Ok.
2: E forse è davvero.
0: A coltire del bus è sempre stato conseguente, ma poi è greff, se non viene ricevuto così cordiale.
2: Ha?
0: Grazie per il fitto.
2: Grazie a te.
1: Grazie a te.

0: Las novitats ter RTR.
1: In Francia ed in Spagna si intensivesce la situazione per via dei grevi incendi di Guaut. Ed in direzione sud dovrei rotsplere pazienza, qua e tanto davanti il tunnel del Gotthard Square in las vias Grigiones. Qua in tutto il tema sotto las 10, al microfono Urs Müller, PNG. In der Südwest der Francia si derasa l'incendi de Guaut ferma main, quel se vicinia usse la città gronda da Bordeaux, quai ha comunicato al Ministeri dell'Intern. Passa 140.000 persone sono già venite evacuate. Finora in le flamme devastano una surfaccia da passa 200 km quadrati, quai corrisponde alla surfaccia da lei da Neuchâtel. L'armada sostiene le forze di intervenzione locali. In più, la regenza domanda all'exterior per agit. Era in Spagna si intensivesce la situazione pli e pli. Da tirs la capitale Madrid furiesce pliers incendi su Guaut ca in entant forma insieme in affront da fieu. Actualmente sai a bitch possibile da stizzar quest gran incendi, quai han comunicat las autoritats locales. Passa 60.000 persone sain venidas evacuadas. Tranter quellas erblers turists. Ier alla regenza proclama il stato d'urgenza per poter mettere a disposizione de pli danes e risorse per combattere le flammes. A Schaffhausen hanno le autorità di giù il fieu artificiale della cascata del Rhein dal Trentin de Fenadur. Questo gran fieu artificiale attira mincion millis a spettatures e da spettatures. Il centun valia vinevant in scomond absolut da fa fieu, scuer da invidar fieus artificials, an sottostriciales autoritats. Il medem vale er en il centun solo turn, in adetia nagines excepcions. Vinevant sai scomandada retraer auor da flums e lais publics, scuer da pesciar, quae an comunicales autoritats locales. Er in parts al grigiun vale in scomond absolut da fa fieu. Chi vuol passare le vacanze da Stata nel Sit dovrà rotsplere pazienza davanti al tunnel del Gotthard, al portal nord tra Hirschfeld e Göschen e la colonna attualmente 10 km lunga. Jede quintar compassi in ora mese da pli tempte viadi, quai a comunicare TCS. Il servizio traffico raccomanda da concirvi l'autostrada 13 in la ruta dal San Bernardino. In conseguenza stagnesce il traffico ers in las vias Grigiunes. Colonna pli lunghe stati era al posto confin a Chiasso.
2: La meteo.
1: Davant mesi da tibler sull'egl, il sventer mesi se forma nivels pli spess, contrazaira poi localmente nervinir blecch, quai surtote nel nord del Chantun. La temperatura maximale è tra 22 gradi in lenghi di nota, 28 gradi in surselva e fin 32 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: Si la strada 13 in direzione sud, tra Quera sud e Rottenbrunn dati colonne, qua è per via da Memia Blair traffic. Ed in la regione da Claustra Tavau esilentir di da quintar con impedimenti a traffic, poi per via di un'occorrenza da sport.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
4: Nadine Schien al Mikrofon. Urs Müller hat just dit in der Sonde kommt Blair zu leis später. Pläne natürlich fitch jen die Chichi hat das Doppelmotiv der Verfest, der Bell Anniversary, Happy Birthday, du dine just schoprossen.
5: Mess Radio, mia Stadt.
4: Davanti a un classico, Genesis.

0: Musica ci pisera per la buona luna per una buona fin d'evna dis passale se dis is noi mi bisa quas l'attuale de della tot ist es wieder ci ci wo is et us giusta forza far commissions possibel però ir ci wo is et wieder far festa ot sonda als 25 de lul chantaina nos
1: we sing happy birthday to
0: Postüt per Cornelia Caviezel a Vrinne. La complisce al 46° anniversario di Vigian in grandius di de festa Adela e de Ciccia la posta. Culs auguris is gnu per nostra jubilare qua du divec co d'una de voi antar qua live al radio o l'ora più tard su rtr.ch.
2: La Cuppina presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch
0: La tazza quella è qua pronta, pacchettata eint per il posta. Ci les far oggi un regalo speciale di un jubilare di un jubilare. Ci complisce oggi al zons. Telefonai in otra metà in l'ora. La tazza in vos nom qua fa una mince di 0825 25 30. Ci tra metà in quella del 25 de lul. Telefonar per l'altro. Ossa 0825 25 30. Sono ben bondi.

0: Paulino Cla, Engiadina. E dall'Engiadina, Jana Ossa a Vrin. Allegra Mancia, Anton Casanova.
1: Yeah, Benji.
0: Pront con gratulazione, Sir Anton.
1: Yeah, let's congratulate la Quinada, Cornelia Cavezzul, scuranto si zonz, a trametter la scadiola ad ella. Spero che la di gran plisè da quei, che il cartiao degni atras, a che la vegni da babri bianca fela tra con quella scadiola.
0: Qua sperai ne no, ce la fa plagiare, appunto. E la gratulà no, pisserai per il regalo, tramite un'efficiente stura prossima, ma in centile certere della Cornelia Cavezza, il complice oz al 46 avel, ista a Vrin, la donna Cornelia, vuol dire, e la all'opener ce la fa festa, oz sonda, d'un uscì un buon dì per far festa d'anniversari?
1: Let's all the bus call a fire, man. I can learn the deal over a quarter stone scale side, a brina fiasta when you see it at all for such a go.
0: Questa side?
1: When you produce it, so enter the other mile million is
0: you. A questa side, I'll let it deal over. Oh, okay.
1: Quarter, yeah, yeah.
0: Hi. E el Serenton? Open air?
1: Yeah, open air, nah, I'm on board open air. Ah, yes, I'm taking the man I will be open air at all the little tickle. Shake.
0: Ci vuol dire sì che
1: ho degli open air sia sì col
0: ah sì allora ello c'è quasi open air gratuito
1: io abbonamento sia
0: ne male
1: gratuito audio un po'
0: ma allora Giovanni Navan per plagiare bel ce la telefonà per gratulare alla Cornelia Cavezzel Giovanni in una grandiosa fin d'efne e redeli una bella sonda
1: in avanti sì
0: sì con total buon arrivair
1: yeah. Ciao.
2: La Cuppina. Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno Engiadina.ch.

0: Una domanda era personale, qua c'è Noemi fa. Tu cosa fai questa sera? Intanto siamo sonda. Avamo di in compagnia di RTR, RTR, ci pisera ad una d'erce per moments de plagiare nube con la musica. Tante volte eravamo curce le fanfare, tunen or de nostre boxes.
1: Io un po' con un account email.
2: Proprio serios, e-mail, ancora.
0: Bels moments, bodo ne creare. Gratulazions a Bea Vincin de Lyon, ci ha svida ir al jackpot de nos cicciosses. E per quale lanciano oggi una nuova runda? Hai a 4 minuti circa più o meno d'un mo tempo per ir a ver als nuovs cevacins, sun de chatar online per nos un rtr.ch. CH was erweitert la Rubrika Jös und na forza dat leine es juste schwelt in Zembel is pü simpel is ne Rochef in ja a wunde wie de nos telefonins i wie de nos computers per quai feine qua schwelt in Zembel di mene ossa juzar les orelles per la prime ada qua al radio als nuovs cevezins
3: la chance po avair plires funcziuns la chance è in classiker nizaivel. La chassa può inizavare in da dance e da d'ora.
0: Ma al tempo stupi giar d'una istessa mo. Ma lì chlura sin vos telefons in bun 4 minuti.

0: Il sicultmans ci chiausa giusta ir semgiainzic grandiosa vush Luis Capaldi. Botles decimezza in noio vain.
1: Ci chiausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: Lendo di avanti al plagiare della Bia Vincin de Lyon, ci ajuda il jackpot di nostre cecciose, vuol dire noi ovani in una nuova runda, ovani nuovs cevecins, e spero che vuole lasciare solete mai, oggi si tunisce in panaroba con questa prima runda con i nostri candidati e i nostri candidati, si tunisce un po' l'impressione che vi aspetta al primo impianto, e là ci c'è otters dice, basta, è malegro sul telefono, ma avanti ci vuole telefonare Naivet, Claire, vai da buon molts cevazins, novs i qua suna.
3: La chausa può avere pliras funcziuns. La chausa è in classica nizaivel. La chausa può ins avere in da dens e da dora.
0: Che podes quai esser? Telefonar per tussa, 0800 20 25 30. Al quiz del cecciosa qua pro RTR, la prima proposta, vegn da ci. Buondì, qua è Ladina?
4: Buondì, Ladina, Teofil di Camonda.
0: Buondì, Sir Teofil. Beh, buondì.
4: Io ho proprio col barometer.
0: Col barometer. Barometer, la primissima proposta. La roba può avere più funzioni, hai, è in classica, ci aiuta. Ma si può dovrare da daint e da d'ora. Ben ponderà, Sir Teofil.
4: Schon.
0: Ma, in un isel dret. Na, sto a moniada a ponderare. Ir a moniada, sur al scuders. Telefonare domani a moniada. Grazie Fitch per telefono, Sir Teofil, una bella sonda arrivai. 0800 20 25 30, al barometer vanno da di. Ci vesient da fare la seconda proposta. 0800 20 25 30, vos avete il numero di telefono. Aspettiamo siamo in per secundes. E spero che ci siamo voglia e gusto di provare. Barometer vanno da di. In roba ci può avere più funzioni. In classica ci aiuta, poi dovrar da daint e da d'ora. Dablerisme se robes, ma non cerciamo una. Cerciamo in avanti domani, per qua c'è mancano i telefoni, non c'è un problema, al barometer, mettiamo sulla nostra lista, e vediamo allora se ci capite domani a queste ore.
1: Ciao!
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch
0: Natasha Bedingfield.

0: Tschinch de Lüli in compagnia de DRTR. I blers da vo saranno più co facil all'Opener Lumnezia. Oz ci va fin duman, questa fin defnia la festa, la grande festa de musica quan grigiuna appunto l'Opener Lumnezia. Per tutto questo, i vessi erano interess, i vessi erano bigliets.
1: Noi è un buon vendeuo, noi vendino è una dina, mi traso antic bigliets, da quella via Laura Vindle, gli è ude spontan, gli è nus nus cicei surgi 7000 circa.
0: A dimine cintun a Amovöglia, ma Claire i viaggia son era mo otter in nos cintun.
2: Il calendar
3: presentat al Rock Sedrun, il 7 e 8 de vost. rocksedrun.ch
0: Jan sco primi linge di nota, più precisa sciam, la lia romancia invida ad in chomp de sta, oz tota di i tot evne, i la casa quater valz. Il chomp is per ufans ci viven utro, ci fan vacanza squa pronoma, er per ufans de les valades romances. Premissa unic, ci se sa in pa in clete da base del romanc. La fase denuncia quella fus in sé a fin, ma i vesamo singulas plazzas, libres, sco ce la lia comunicesce, ci c'ha interesse c'è tutte le informazioni sulla pagina della Lia Romancia. Dall'inizio di notte scopriamo in Engedina Bassa, fa un'affermativa a scuola, oggi dobbiamo dire alle 4, arriva la Fondazione Nairs als Us per in gir d'atelier e la casa d'artisti e d'artisti. Allora, mi dai una regione, io ad Alvegni, comune i Bogni, la a lui. Questo fin defna al Festival Musical Vanoi, al nome Festival Musical al Vanoi, alles dudes e alles sees an le concerts e qua per tot el sens che ci vien scritt. Qua ci vi sein bler plagiar.
2: Il calendar
3: presentat al Rock Sedrun, il 7 e 8 de vost. rocksedrun.ch

0: Son dvamas di punct des avant les undes.
1: RTR Impuls.
0: Ich cominche sonda de questes ures vai ter oz de bun in impissamaint. Pel di vegn oz de Saint de la Selina Pop.
2: Mince mardi saira alla set pac toc de vende la staziun ans in scontraina. No, un cor de vercent persunas, studentes, pensionades, ingenieures, mamas, bürolists, bazegners, chefes, lavurains, becce ce tu vos. No comenzain con un toc nov. Madeleine de Spermaia exercita la vus del alt fin già ora vanta casa. Ella era magista d'inglais e de scuola ci corregge il dirigent se il fas balz de pronunzia. De cella varc per mai sezza teres, una donina con ceves gris ed un surier avert ed amiaivel. Inglais non ha teres mai in preis. Cun corp ed orma chant la ples ci tunan mince tant ferm e mince tant un pa mai in inglais. Mes favorit pros bassists es Andreas. El es l'unic ci piglia d'una con sai un porta notas. Perché il possa far mozz e movimenti liberi con la braccia durante il canto. Andreas è un dret artist. Per più porta un chapé, gli ers rodons con un rom gross, una camicia con mustres giallà, brastoc nair e stims de color ci se fan precis con la camicia e per fin con i buttels del brastoc. Un omet pensionà con un vaire style. E se voi avete l'impressione che sia difficile da stuvare di sisters in belle canzoni da cor romance qui a Turic, con questa compagnia canta io inter per inglese.
1: Impulse.

In 4 minuti si finge le prossime novità, quelle delle 11 e giusto dove sorpiglia l'ora Georgina Janchi con la Marilla Mislom, per una scena, ci vicino avanti in effici bella fin di Iodai, e ci vediamo alla prossima.

0: Las novitats der RTR.
1: In Francia e in Spagna si intensivesce la situazione per vedere i grevi incendi su Guaut. In direzione Sitre, dove Oz blera pazienza e quai tanto davanti al tunnel del Gotthard Square sin las vias Grigiunas. Qua in dus tema Oz la sendisch al microfon Urs Müller. Bienvenuti. In Südwest della Francia si derase l'incendio di Guaut ferma Main, quel si avvicina usa la città grande da Bordeaux, che ha comunicato il Ministero dell'Intern. Passa 50.000 persone sono già venite evacuate. Fino a in las flommes devastai una surfaccia da passa 200 km quadrat, che corrisponde alla surfaccia dell'Aide de Neuchâtel. L'armada sostiene le forze di intervenzione locali e pli alla regenza domandale exterior per agit. Era in Spagna si intensivesce la situazione pli e pli. Da tirsa la capitale Madrid furiescen pliers incendi se guaut, cae in entant furma insemen in affront da fieu. Actualmente sai a bitch possibile da stizzar quest gron incendi, quae han comunicat las autoritas spagnoles. Passa 60.000 persone sain minides evacuades. Trantr quellas erblers turists. Ihr alla Regenz proclamai il stato d'urgenza per poter mettere a disposizione de pli denes ed ulteriores resources per combattere le flammas. Chi che vuol presentare le vacanze d'estate in il sit dove le rotz blera pazienza davanti il tunnel del Gotthard. Al portal nord trantre Erzfelde Göschnen e la colonna attualmente 10 km lunga. Jede quintar compassi in ora mese da pli tempte viadi, quai ha cominciato il TCS. Il servizio traffico raccomanda di agguncire via l'autostrada 13 sulla ruta dal San Bernardino, in conseguenza da tier lunghe colonne sulle vie Grigiunne. Colonne più lunghe da tier al posto confin a Chiasso. La Venezuela vuol sortire dalla Cour Penale Internazionale a Den Haag, quella discriminesce il paese del sito globale e si concentresce a moda esagerata in paese dell'Africa e dell'America Latina, a argomentare la regenza transitorica sia decisione. Dopo ons investigesce il Tribunale Internazionale per via dei crimes contro l'umanità in la Venezuela. Il Tribunale d'Ombra passa 120 Stati come members. Il Stati Uniti, l'Israel, la Russia e la Cina ne riconoscono tanto il Tribunale.
2: La meteo.
1: Davanti a Mesida, Tian Blair Soleil, il suo entro Mesida forma un nivel più spesso. Contrasare poi localmente a venire Blech, quai soprattutto nel nord del Chantun. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legge di nota, 28 gradi in surselva e 32 gradi in la regione da Quera.
2: Vias e traffic.
1: Se l'autostrada 13 in direzione San Bernardino dati colonne strante Quera City e Rottenbrunnen, quai per via da Memia Blair traffic, iede quintar con redonti in mesura da pli tempte viadi. Colonna sta tiers in la via principale tra la Ponre, Hanau e Panadoz. E in la regione di Claustro Tavau è silentir di da quintar con impedimenza traffic, quai per l'inoccurrenza del sport.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Ciao, benvenuti bica RTR Aschevinavon con vus, ni vus con us, quala castia con vus, Giorgine Janchi, dos bien divertiment, con...
0: RTR, la Marella.
3: Psst! Acqua in bocca! Gini l'italiana, cui si tratta di Cicenca, d'essere sta il cialau, acqua in bocca che vuol dire quescia, tempertei, gini gin, nieba, psst. Sa ben essere che qua ha dato il nome al protagonista della storia che noi raccontiamo, quella di Agent Acqua, bu forse in bien compoint James Bond, nana. Agent Acqua ha investigato Bepiel Zupada. Il nome andrec dat agent Acqua Plinio Zala. Durante la Seconda Guerra Mondiale il commerciante de Brusio scritt varga 100 reports de spionage de vart la situazione in Vuclina per l'armada svizzera. C'è chi sto se ve Plinio Zala era nigina gent professional e la spionaus co persona privata, persona civila. In historia impressionante, in strus de cre, in incredibile che Romana Costa scoverte von buns quattarons cu quella marella è venida realizzata ad emessa. Durant questa stat repetinza ni scienza revivere in qual marella sco oz eba quella da gent acqua. Il historiker Sascha Zala è il biedi de Plinio Zala. Adel è l'anflau per casualità cun fa orden ils reports historics de ciutat. Ad anciet scavernè, ricercà e la historia. Bien divertiment.

0: Il 7 dezember 1943 in Val Puschlef, a Campascio, pochi chilometri da vent al confine italien. Plinio Zala scrive un rapport in Tudasch della situazione in Vuclinia.
1: Waffen und Munition sollen in großer Menge an verschiedenen Orten versteckt liegen und man hat den bestimmten Eindruck, dass man nur auf das günstigste Moment wartet, um loszuschlagen.
0: Ed es il prüm rapporta spionage per il servezzen d'informazium dell'Armada Svizzera da Plinio Zala. Passa cient ulteriurs rapport seguen.
1: Das Volk empfindet gegen Faschismus, Miliz vor allem und Deutsche großen Hass. Es hat in der Zone von Como, Varese, Lecco, eventuell Morbegno, Partisanenkämpfe gegeben.
0: Zala, es Chemiker e fo commerzi da Wien. Ses vignes sun da l'otra vart del confin, sun territori italien. E, precis per vide quello, Paul durant la seconda guerra mondiale viaggiare ad una da ciò sul confin. Lo ramassa l'informazione sulla situazione in Vuclinia, ma in Italia del Nord.
1: Mussolini lebt in einer Villa in Garniano und soll an einem Magenkrebs leiden. Auf jeden Fall ist in den Händen der Deutschen und der Faschismus lebt mit der Stütze der deutschen Bajonette. Saluti, Aqua.
0: Zala non es un spion professionell. El spionesche scu persona civila sod il pseudonym Aqua e quei co bot due sans alla lungia. Dalla fin dal 1943 finziava la fin della seconda guerra mondiale. Una centina di rapporti da spionaggi sulla situazione in Vuclinia scrive in questo tempo. Rapporti ci dem perduta di un capitolo inconsciente della storia svizzera.
2: Possiamo dire che è una fonte importante nel senso che mostra un fenomeno che finora non era veramente conosciuto e soprattutto che non era accessibile attraverso le fonti. E le fonti di questi spioni naturalmente sono state distrutte.
0: Clear, usce fontemas da spionaggi sono nides normal mangia d'una dall'um distruttes, mazzinedres, que per fir giovanir tuat il stizis. Dice Sascha Zala, historiker all'Università di Berna. Interessante, quist Sascha Zala es la biedi dal spion Plinio Zala. Il spion Zala o da quel temp nempe copciò quist rapport secrets et il suppos il accese della famiglia. Pe per cas o la famiglia accettò il document secrets zieva decennis. Per l'historiker Sascha Zala una bella sorpresa ed un cas da fortuna. El per scrutescia ed analisescia tutti questi rapporti da spionaggi da Sianon e del fore cerces da vart quist fenomen rir, c'è il nomna spionaggi da milizia. Qualciosa tua dotter scul spionaggi glamourous alla James Bond.
2: Questi aspetti diciamo del grande spionaggio, quello anche un po' romantico da James Bond o Matari, questo in sé era conosciuto. Quello che invece è andato un po' perso era questo spionaggio di milizie. Qui non abbiamo i grandi eroi, qui abbiamo persone normali che hanno però rischiato la propria vita nell'interesse di quello che era il loro paese.
0: E precis su da quist eroes da minciadì, scu Plinio Zala, a stratta quista marella. Agent Aqua, mianon il spion, spionage da milizia dall'Armada Svizzera durant la seconda guerra mondiale. Mia nom Romana Costa. Millinovcentocarentatrais, di mezz la seconda guerra mondiale. La situazione so mudeta, il zalios un placciosi in Italia, il regime fascistico da Benito Mussolini, la dittatura taliema con la bescia. La nuova reggenza taliema proclama un armistizio ed asmetta da vart dal zalios, als americans ed inglais. Il anterior zalios dall'Italia, il nazis, la Wehrmacht udascia, occupano intend l'Italia dal nord e l'Italia centrale. Peple e implement a scombattere il zalios contro la resistenza tudascia su pel stivel italien. Al confin svizzer del sud, per esempio in Puschlef, es ramassen schurmes da fugitivs. L'invier 1942-43 vente la situazione più critica era per la Svizzera. La temma cresce che la Svizzera potesse nir a taceda ed occupata dal Studasts. Il Studasts liberation a Duce Mussolini e quel, dipendente alla Germania, inscialesce un ultim court regime, l'uscedita Repubblica di Salò a lei da Garda.
3: Attenzione, attenzione! Qui parla la radio del governo nazionale fascista repubblicano. Il duce parla agli italiani.
4: Fammi tenere, italiani e italiane, dopo un lungo silenzio, ecco che nuovamente vi giunge la mia voce e sono sicuro che voi la riconoscete.
0: Il più grande prievel per la Vuclinia è in quel tempo da servire alla Wehrmacht eventualmente con passaggi a casa che gli studenti avessero da stovare trer su Stelvio e Brenner. Uscì davanti la situazione in nord d'Italia vi e più caotica. Fugitivs, sperpartisans, truppe studenti della Wehrmacht, fascisti, tagliems ed alpini, tutti sun in Vuclinia presents.
5: Der Mailänder Radiosender hat heute Vormittag 11 Uhr Folgendes bekannt gegeben. Der gewesene Duce Benito Mussolini und 16 andere Personen wurden in Como von Patrioten hingerichtet. Die Leichname wurden auf dem Platz des 15. März in Como zur Schau gestellt, wo kürzlich 15 Partisanen hingerichtet worden waren.
0: Präzis in quel Stemp, in mezz la Seconda Guerra Mondiale, la fin dell'anno 1943, comincia Plinio Zala si attività con spion. Zala, 48 anni, marito e babda traisi fans, ostib gioca mia a Berna ed es zieva da ciò tornò in avos in sia patria, il Puschlef. El ci discorre tu d'asci ed es commerciante e producente vin con vignes in Vuclinia. El è quasi predestinato per spionare. Quinta la biedi Sasha Zala.
2: Essendo lui commerciante di vino e avendo la possibilità di recarsi sulle proprie vigne nella zona di Tresenda, cioè lui continuava in sé a fare il proprio lavoro, ma poi grazie al fatto che parlava benissimo il tedesco ha potuto anche ascoltare delle conversazioni di ufficiali tedeschi e in questo modo diciamo gestire sia la parte della sua vita privata, del suo lavoro ufficiale e anche questa attività un po' nascosta.
0: In più è Plinio Zala una personalità di Laval. Elle si aduna etna mai Zala Laridi e in quel tempo da guerra una grande accesa con portas avviertas e quei co be 3 chilometri da vent al confin a Campascio. Da fatta piloti inglesi ci svevan placios in Vuclinia e mi piglio su. Già, c'è una etna d'era crescita su in Inghilterra.
2: Il nonno era una persona di riferenza e quando c'erano dei problemi a Campascio ci si rivolgeva a lui. Mia nonna era nata in Inghilterra, era di lingua madre inglese e quindi anche quando durante la guerra arrivavano dei rifugiati che parlavano inglese li mandavano tutti direttamente da mia nonna che poi ha anche preso una medaglia dal consolato britannico proprio per ricordare anche questo suo lavoro. Quindi ecco, questa funzione un po' particolare di vivere alla frontiera e di dover gestire anche i problemi che sono sorti durante la guerra, questo era conosciuto.
0: In famiglia, da Racuncain, c'è il nonno, ho fatto durante la guerra una sorta di attività segreta. Ma la dimensione di questa attività di spionaggio, quella spugnita dalla luce, curcia la famiglia o ciato questi documenti, sieva la morte della nonna, per caso, salgorda Sasha Zala.
2: Abbiamo con una zia fatto ordine E tra le varie stratificazioni di carte e di cose è anche saltato fuori questo dossier, che era un dossier in un cartone verde con scritto acqua. E io ho cominciato poi subito a leggere.
0: E Cecia l'ho letto, è una piccola sensazione. Una centina di rapporti di spionaggi che il nonno ha scritto da dicembre 1943 fino in settembre 1945. Rapporti scritti ad una col nome da Code Acqua. Copciòs è supposto entro altri documenti il Cesa Campascio. La Biedi Sasha Zala realizzesse il nonno era proprio un spion. Qui non era una storia, una leggenda dei Roes ci squintem in famiglia, quei tuat es propcia capitò, la comprova es uossa summaisa. Il problema, tenorils rapports non es a propcia clear per ciccia il nonno alias acqua o spionò, dis l'historiker Sasha Zala.
2: Dai documenti e dalle carte di mio nonno non si riesce a ricostruire praticamente niente. Io vedo dai documenti che manda qualcosa a Lerche, ma non c'è scritto chi è Lerche. E questa è la ragione per la quale poi io ho fatto delle ricerche qui all'Archivio Federale a Berna, perché volevo essere sicuro di vedere l'altra parte.
0: Scu director del posta per scrutazium documents diplomatics della Svizzera, essa sa zala propcia alla Fontema. Elon empe sia bureau enti l'Archiv Federale a Berna e precis lo chatteler la soluzione per sia domanda. Ci es insomma qui schlerchi e per ci ossia non propcia spionò? Genza giusti sembel, ent in questo archiv, in ocials rapports del spion e non Sasha Zala, sum intent deponos.
2: Eccoci, siamo davanti all'Archivio Federale, entriamo. Entriamo nella sala di lettura dell'Archivio Federale. Eccoci, sei comodi per favore.
6: Grazie mille.
2: Questi sono i documenti.
6: Cosa è una sciacla con ent trais dossiers?
2: Questa è una scatola d'archivio e contiene il dossier che a suo tempo avevo trovato in casa nostra a Campascio e che ora sono depositati qui in archivio.
6: Hai ecco che documenti è già che poi un po' patina sono sblaccia, se si potesse dire. Quanti documenti sono che?
2: Dal dicembre 1943 fino al settembre 1945 abbiamo ritrovato circa 119 rapporti. Ci sono anche dei documenti collaterali come giornali, come notizie o come anche schizzi, soprattutto delle mappe nel quale mio nonno aveva fissato il dispositivo di difesa della Wehrmacht in Valtellina.
6: E scuol podia copciare il rapporto su Cecia? Hai su ben Cecia?
2: Il nonno aveva una macchina da scrivere che mi ricordo ancora molto bene e i documenti che abbiamo qui davanti agli occhi sono delle cosiddette copie carbone, vale a dire la copia che lui ha tenuto per sé mentre l'originale lo mandava alle Erche, a questo ufficio Bernina, che poi lo mandava avanti per la via del servizio e per arrivare poi all'ufficio centrale che era a Lucerna, il famoso Bureau Righi.
0: L'Erche, Büro Bernina, Büro Righi, ossa un zieva l'outer. Da spera il dossier da Senon a muossa Sasha Zala encia quel document relevant, ci comprova definitivamente che il non ha proprio spionò per il servizio di informazione dall'armée de Svizzera per l'uscedit Büro Bernina.
2: E qui si è salvato un documento finale, un rapporto finale dell'attività dell'ufficio Bernina durante tutta la guerra, e dove l'ufficio Bernina descrive il suo sistema di contatti nelle valli, la Val Mestal, la Val Poschiavo, la Bregaglia e la Mesolcina, e poi anche fa un brevissimo resoconto su queste varie persone di contatti, no? Questi spioni di milizia.
0: E propcia plinozala vin manzunò in quist document. Uessa es clear. Plinozala es to una persona da fiducia, un informant dal Büro Bernina. E quist Büro era un Büro regional dal Servizio d'Informazione della Brigada da Montagnes Dudes dell'Armee da Svizzera. Un Büro segret ed un po' improvviso in una stanza dell'Hotel Pöstli a Sameden. Là nivano insieme tutti i fils e le informazioni che gli agenti scoprono sala e ramassò.
2: Dobbiamo vedere che era in effetti una cosa abbastanza improvvisata, molto piccola, molto modesta. E nonostante questo, dobbiamo ricordare che erano quasi gli unici occhi che l'esercito aveva, perché il servizio di informazione, quello della truppa, non poteva far niente perché non poteva ovviamente andare oltre confine.
0: Is stus imaginer al militär svizzer derna principi lios ils mems per vide la neutralità della Svizzera. Pain sci provaivani dad observer davent dal puschlef che ci capite la lotra vart al confin in Italia, ma que senza gran success, declara l'istorica Zala.
2: In effetti l'esercito mette dei posti di osservazione a Montescala e a Viano che stanno lì affacciati sul, come in un balcone sul territorio della Valtellina e guardano giù col binocolo e descrivono quello che vedono, vedono passare dei camion e quando c'è la nebbia scrivono Keine Beobachtung, Nebel. E da qui nascono delle iniziative più o meno ad hoc, come questa anche del Büro Bernina.
0: La neutralità impediva da principi un servizio di informazione. Ci sei attivo all'estero. E, precisi in questo vacuum, nasce questa iniziativa del Büro Bernina e dei altri bureau. Ci sono sotto messa la centrale del servizio di informazione a Luzerna, al famoso Büro Righi. Aqua ed altri informanti, a Mesocco, Samignun, Bergiaglia, Splüga ed a Fatta, Livigno, clappen nur incumbenses dal Büro Bernina. Un certo sergent Gartmann da Samurezzen, alias Lerche, di mena Larsch, da ils ordens, insieme con si assistent, appunto Pazeller.
2: E c'è addirittura da parte di questo gruppo dell'ufficio Bernina, famoso Lerche, che è in un documento che anche qui c'è nel dossier, che dice che è un documento segreto, classificato Geheim, an acqua.
7: Es sollte unbedingt in Erfahrung gebracht werden, erstens genaue Angaben über die Befestigungsarbeiten im Veltlin, zweitens deutsche Truppenbestände jedes einzelnen Ortes, von Tirano, Tresenda, Sondrio und hauptsächlich von Edolo und so weiter. Es wird die Zahl, wie möglich welche Nummer, welche Einheit zu erfahren gewünscht. Truppenangaben wie möglich genau, auch wenn es nur um ein Detachement von 4 oder 5 Mann handelt. Lerche.
2: Qui si vede proprio la scarnezza militare di quello che gli viene chiesto.
0: Quist engagement per la patria non era senza rischi.
2: In un documento lui descrive a un certo punto come il passaggio della frontiera diventi sempre più difficile e c'è una descrizione anche dove praticamente fanno delle visitazioni corporali addirittura appunto per vedere se la gente ha dei documenti o delle cose su di sé. Certamente se lui fosse stato acchiappato in Italia dalla Wehrmacht avrebbe avuto grossi problemi.
0: Il rapporto dal Büro Bernina Spoler c'è mesolcina e un da questi spions da fatta nia schluppetò. Ma se questo uomo è morto proprio a causa della sua attività da spionaggi, uscirà bene un accidente, qui non so se è preciso.
2: Ci sono durante tutta la guerra sempre incidenti alla frontiera, quindi è molto difficile stabilire se è stato ammazzato per la sua attività di spionaggio o se fosse un incidente di frontiera come purtroppo ci sono stati diversi.
0: Alla fine della guerra, al 15 giugno 1945, a Spoler il rapporto finale dal Büro Bernina davart la lavur da Plinio Sala alias Aqua?
7: Dieser Vertrauensmann kann als unregelmäßig bezeichnet werden. Es gibt gewisse Zeiten, wo er sehr gut arbeitet, andere dann wieder, wo man nicht viel von ihm hört. Das ist eine Tatsache, welche für alle Vertrauensleute gilt. Man muss sie ständig besuchen und immer wieder ermutigen und aufrütteln.
2: E questo mi ha fatto sorridere perché mi mostrava il fatto appunto di avere questa situazione molto particolare, di avere dei contatti con la Valtellina anche durante la guerra, di utilizzarli. E qui vediamo per esempio nella cartina geografica, cioè un lavoro molto sistematico, molto meticoloso, che prende probabilmente diversi anni. D'altro canto però è anche l'interesse suo a continuare a fare la sua vita quotidiana.
0: In più a Svezia, in questo rapporto finale dal Bureau Bernina, Plinio Sala, alias Aqua, non era l'unico spion in Val Puschlef. Da d'un hermano Misanis polirlo ed er da d'un Eugenio Triacca. Interessante, Misani e Triacca sun, scusala er, commercianti e producenti da vin.
2: Sì, soprattutto nel comune di Brusio, in questo rapporto finale vengono nominati i Misani, che anche è una ditta di vino, e i Triacca. E purtroppo io ho preso contatto a suo tempo con le famiglie, non ci sono documenti che mostrano l'attività di queste persone.
0: Interessant fus in quist connexa savair, scha quists drei spion di la Val Puschlef, Misani, Triacca e Sala, em savia un da l'uter. L'istoriker Sascha Zala creia piuttosto da
2: Pensavo per esempio al Triacca, che abitava nello stesso paese e che quindi si conosceva benissimo con mio nonno, erano forse anche legati d'amicizia. Mi chiedo se i singoli sapessero dell'attività degli altri. Io penso piuttosto di no, perché il Bureau Bendrini aveva un interesse avere magari le stesse informazioni controllate da canali differenti.
0: Di mena una strategia raffinata dal servizio di informazione. Clear, questi commercianti e producenti da vin vevano a dire per via del loro lavoro regolare mangi in vuclinia, già c'è il possedevano lo, lur terrain e vignes. Ed er, durante la guerra, potevano els traversare il confine regolarmente e ramassare usce, senza tre suspect, lur informazioni per l'armada. In lur vignes lavoravano impiegos ed impiegades della vuclinia. Abiedi Sascha Zala so, c'è impostut els sarigen stos ils informants, dal non. Ma els non eran l'unica fontema.
2: C'era una trattoria a Tresenda dove andava a mangiare e il gestore di questa trattoria vedeva quello che succedeva e lì c'era proprio il passaggio di truppe tedesche e quindi lui ha avuto anche contatti con degli ufficiali della Wehrmacht.
0: Il non spion Aqua ci discugiva tu d'ast, probabilmente con un del spots in Vuclinia, o er discugia col sudos tu d'ast della Wehrmacht. Tuat informazions ce la trovò più tard pels rapports pel Bureau Bernina. Naturel mainsch, ad una senza manzoner di nuander ce legge tuat quistas informazions. Quei, per proteggere saia quesies informants, scu er a se svessa.
2: Questi documenti sono un po', non voglio dire scarni, ma sono oggettivi, cioè lui la sua analisi la fa e la presenta senza però dare i dettagli da dove ha preso l'informazione, perché questo avrebbe messo anche in pericolo lui stesso e soprattutto anche i suoi fattori, i suoi contadini.
0: Deren ils documents, il dossier Aqua, tuat un trenter Luther, un batibuol. La biedi Sascha Zala fat urden, elomi si sembel chronologicamente ils rapports, las chartas, els mandants del Bureau Bernina, di mena Dallerche e Pazeller, ed elo constatò una certa sistematica dals rapports.
2: I rapporti sono oggettivi, sono precisi, sono sistematici.
0: Scoprüm descriva Aqua d'una c'è nuna sequente struppas c'è sciatta in ua. Zieva segua si analisa. Per esempio il rapporto 11 del 26 gennaio 1944.
1: Es bestätigt sich, dass in der Kaserne Torelli-Motana ca. 700 Alpini einquartiert sind.
2: Interessante vedere come cerca di caratterizzare lo stato delle truppe e anche lo stato abbastanza disastrato della situazione che lui trovava.
1: Wie aber bereits gemeldet, in meinen Rapporten Nummer 4 bis Nummer 9 ist die Bekleidung mangelhaft und nicht selten trifft man solche Rekruten mit Halbzivilbekleidung wie Hosen, Jacken, Hüte, Halbschuhe und sogar Zoccoli. Und dies bereits nach einigen Wochen Dienst. Es verlautet, sie seien für den Brenner bestimmt. Man zögert aber mit einer definitiven Bewaffnung, weil man spürt, dass sich daraus eventuell eine Partisanenabteilung bilden würde. Und im Fall von einem Abtransport nach dem Brenner oder an die Ostfront würden die meisten in die Schweiz flüchten. Solche Vermutungen werden bekräftigt durch direkte Aussagen dieser Alpini selber, welche beim Ausgang seelenruhig das Lied Camicia Rossa auf den Straßen singen.

0: Camicia rossa, camicia cotchna, la chanzum dals combattants, dall'eroe nazionel per l'unità d'Italia Garibaldi, ven 100 anni più tard, durante la seconda guerra mondiale, chantede dals partisans antifascists, scucchanzum da libertà.
1: Camicia rossa, camicia rara.
2: In der Bergamasca hatte sich eine ansehnliche Partisanengruppe gebildet, wurde aber in letzter Zeit durch das Einschreiten der Miliz zum größten Teil aufgelöst, wobei 13 Partisanen sofort hingerichtet wurden. Einer konnte sich in die Schweiz flüchten.
3: Qui, ecco, si notano queste relazioni che avevano e molto probabilmente più vicine erano le cose che lui vedeva e più corrette erano e più lontane venivano queste informazioni e più doveva probabilmente basarsi su cose che aveva sentito o che i suoi contadini che erano sulle vigne avevano sentito.
0: Plinio Zala, alias Acqua, observescia Cici Capita in Vucligna. El descriva l'atmosfera e la popolazione ed interpretescia. El registresche ermüdaments il opinion politica.
2: Die heutigen speziellen politischen Capifascisti sind durchwegs minderwertige, verachtete und gehasste Elemente und man wird mit diesen bestimmt im günstigen Moment abrechnen. Das Volk ist durchwegs antifaschistisch.
0: Acqua scrive rapports, foschizzas a mem, e chartas dal confin trenter il Puschlef e la Vucligna, chartas con la posizione precisa da bunkers, governas, posizioni da panzers e defaisa, depos da munizioni, fors, ma er vias novas o una plazza aviatica planiseda.
3: Questa cartina, che è abbastanza grande, è un documento nel senso pericoloso, cioè se la Wehrmacht l'avesse trovata avrebbe certamente avuto dei grossissimi problemi.
0: Nus ninsera savair, scuccia il servezzo di informazione o organizzò e paiò sia spiuns dal milizia. Plinio Zala, alias Acqua, ci fu in sesto corporal dalla sanità e l'armeda, scrive al 14 febbraio 1944 a Bazeller dal Büro Bernina.
2: Lieber Parzeller, beiliegend sende ich dir den Marschbefehl und möchte dich ersuchen, mir baldmöglichst Mitteilung zu erstatten, ob ich mich dazu vorbereiten muss oder ob ich meine angefangene Arbeit fortsetzen kann. Eventuell könnte man gelegentlich sanitärischen Dienst in Campo Cologno bis Viano leisten, doch nicht fortwährend, sonst wäre ich mit der einen und anderen Aufgabe zu viel belastet. Erwarte gerne deinen diesbezüglichen Bericht. Saluti, Acqua.
4: Sia non dal che l'encia gugent spiunch as legios a che co, as l'impression ci des bob melder de spioner per la Svizzera scuda fer militär normal.
3: Effettivamente c'è una concomitanza di interessi che si accomunano. Allora intanto c'è il movens anche morale di fare qualcosa per il proprio paese in una situazione di guerra, quindi su questo sono sicuro, visto che l'attività era anche pericolosa. Poi, come vediamo da questa lettera, c'è anche il suo interesse personale a fare questa attività piuttosto che il tedioso servizio militare, dove magari sarebbe stato anche lontano dalla famiglia.
0: Questa attività da spionier dal corporal Plinio Zala è nie quinto scudista servezzen. Ils rapports originels al servezzen di informazione probabil meinsch ort motivs da discrezion de strütz.
4: Es el superbe sünzenon, c'è la facche co, c'è il der un spion, c'è sceco, es sceco ambivalento, scuesche per el.
3: Ma io ho amato molto mio nonno, purtroppo è morto quando io ho 7-8 anni. Io avevo un rapporto stretto col nonno perché abitavamo nella stessa casa, quindi l'immagine che io avevo di lui rientra bene in questi documenti che poi ho trovato. Sì, sono orgoglioso, è meglio avere un nonno, diciamo adesso col sorriso, eroico, che uno codardo, e quindi questa attività che ha fatto è certamente è stata importante.
0: Ma Per l'istoriker Sascha Zahler der important, già c'è stratta da sia famiglia e sia non, c'è

Storia d'agent Aqualia Splinio Zala, negin agent secret ufficiala de negin giuldau, a tutti in al spionau propi a moda minuziusa per l'armada svizzera a copiau, a zupau, varga cien rapports per evitar che els svaneschen. Che seu beadi historiker, amfli quals in bigia al probabel mai quintau. Magari scrive la historia Sassetza. C'è impressione che tutto quei affacci romana costa che ha realizzato quella Marella udis grazie a Enter Kills Connells. An cantao.

0: RTR, la Marella.
1: Varga Chien, rapports de spionage de vart la situazione in Vuclin per l'armada svizzera durant la seconda guerra mondiale scritti din spion civil. La storia di agent Aquali es Plinio Zala, che Romana Costa e Ida Sils Fistiz, quattro anni sind Anton Vergaid, perché la raccontau la storia e la Marella dat RTR at Anna Serrar de Campel a contactau l'autore per udì in qual dettai che è un buvenius raccontau. Se volo savesse comprim, co a nua calà insomma scuvert quei agent Aqua.
2: Ma è te ad un po' contact con la biedi da Plinio Zala da Aqua, l'istorica Sasha Zala, che è un vegli amì, e noi venze più una volta un aperitivo a Berna ed è la mocchito questi storgi, c'è il egia c'è tutto quelle sciacle, si sembra così tanta con questo documento ed è c'è te che è incredibile sum, stede subito befeu e flamma, ed penso che è un storgi, c'è scena dentro me, udia, mia non per esempio da Puntregina quel o di un quinto c'è le sto sul pass d'Albanina. E ho fatto per servizio militare là, un di quelli forse ci ho lungo spiavlo giù, verso la Valtellina e non ho visto in guata per c'era qualcosa. C'è qua, normale liet è stata strumentalizzata dal militare per fare questa azione di spionaggio che pareva fit speciale dentro il mio dia e non c'è da cominciare la mia ricerca.
3: Zurcete e Roscotte din chamborada ci ta surprise special meint.
2: Also in der Stür in Worte il coraggio de questa persona pilinoziala da d'acqua per as engagir per la Svizzera, per sia patria e fer co minutius recherches che ci gira in Valtellina, also in sé da ricerca sia vita per la patria che co a mo impressionò fitch ed er els details bestes chartes cello fatte so de la Wehrmacht in nur celles positions deren in wo klinia cecels partisans fem also quista tyra de informations e lur er interessant la famiglia o ci aveva so de decenni so di una che quisti storia hai nos non quello fatto schon po activitäts secretes der un po' un eroic, ma in us aveva der che be una leggenda o der che in storia proprio ci dera e ossa con queste sciacles, con queste da più scucien documents, aveva la prova, cosa era proprio vaire, cosa una storia per me incredibile e che com fatto impressione.
3: Pues è normale, ma anche che tendretti le marelle vengono a rapporti di spionaggio subito dei sdruzzi, preciso, poi ci sono chatta ora ci sia capitato, forse erano dei motivi di sgirezza. Nos, agente Aqua Plinio Zala, a copcià e appunto documentà quella. C'è dici qua è sorda del? Perché ha fatto quella?
2: Non è potuto discorre con el, beh, con la biedi e la biedi o semplicemente di Sasha Zala dit, cioè che era una persona fitch precisa. Insomma, lui era con una ciura per questo documento. Also, che cosa era naturalmente? Che era prevlus, ce l'ho, lasciò quel documento. E in si è accesa, Sasha Zala dice che non era furbo da lasciarlo, also se che ci fosse controllare, fosse costo un certo prevlus, ma che è naturalmente un documento fitch importante, sorda questa situazione al confine, la vita al confine, quella volta durante la seconda guerra mondiale, Ercoli fuggitivi ci venivano. Also, che cosa è un spiegel e oggi è naturalmente fitch importante. Dalla vista da acqua hai un po' criminale per lui, ce l'ho lasciato accesa, ma per noi naturalmente un documento prezioso.
3: Also, wenn du dir eine Storia incredibile, c'è non es però amor racquinta a fin wie de questi Storia?
2: Also, questi Storia da Plinio Zala, quella è scrai quinta da fin, ma c'è di interessante da erano ranciotte spurs da vignes in Val Puschlef, ci deren er involvos, deren emer fatto questa attività di spionaggio, l'abiedi Pietro Misani, o dice cos'era un Paul de Vignes o erdit c'è sia non e già fatto che lo non doc in giunts documents era la famiglia Triaca e nava in Valpuschlefa in Mesolcina lo es nia da fatta schluppetò una persona o scetcia che deve una raid de persumas de spionaggi c'è il servizio militare o proprio Druvo per savare che ci dire all'altra parte del confine, no? E che cosa fosse stura in cefice interessante per scutere più precis che ci è stolo durante la seconda guerra mondiale, scuccia la situazione era in quel caso.
3: Appunto, per noi tu non sei qui stato fic eccitante questa storia della fin finale e nel lavoro. Enorm privilegiosa, perché spignozzala e forse altre persone in questo rischio?
2: Allora, preciso non posso dire, ma ciò che era un fatto è che lui, scrive in quelle charte, lui non aveva da fare servizio militare regolare, o altri avevano da stare per mezzo anno un anno da vent da Cesa, le donne avevano da fare tutto il lavoro a Cesa, stava tutto salda, e se Plinozzala poteva restare in Valpuschlef, poteva continuare il lavoro e fare il vino e l'acqua vita tutto, e da spera poteva fare questa attività di spionaggio, cosa era in sé un vantaggio. E allora è mio descritto con questo soldo, cioè lui non è più, questo è il servizio militare regolare e un giorno non aveva un'idea che lui in sé ha fatto quel suo sotto, ma lui poteva restare a Cesa che cosa era giuro un vantaggio.
1: A gente ha qua una storia impressionante, ma probabile è il Bustaus in caso unico che si vespia la spionaggio, la ricerca prender sia continuazione. Vos veis udeu Anna Serarda Campella in discorso con Romana Costa da Varzia Marella, agent Acqua, che nos ven preu ordies archiv, schau reviver, an qualum pitart, per eun de pli scuvirtas historia, historias, che nos den un pau de pli spazi che via radio in forma de Marellas am fleis. Si nossa paina web, mei un pau et fufernia, per te clar, e via nostra applicazione Play RTR.

0: las novitats der RTR.
1: En la Francia e la Spagna se derasen ils incendis da Guaut, pliras 10.000 persunas en entant venidas evacuadas. E per viaggiare in direzione sit dovri pazienza sin las vias grigiunas e davanti il tunnel del Gotthard. Contra saera es da quintar cum pliavgia ed urizis a cui arriva la temperatura fino a 32 gradi. E le studis per vos al microfon Maria Fiali Biangi. Nel sud-vest della Francia si è rasa l'incendio da Guaut e veng pia pida tiers della città gronda Bordeaux, quai a comunicà il Ministeri dell'Intern. Passa 140.000 persone sain entant venires evacuadas e quai sai una delle più grandi azioni da evacuazione che in summa giliu in l'istorgia della Francia. Finussa ein las flommes già destruì una surfaccia da passa 200 km quadrat. Quai corrisponde alla surfaccia dell'Aida da Neuchâtel. Cominciò a brigiare alla mesemna passata. La Spagna ha vinto avanti a combattere contro le flommes. Da terza la capitale, Madrid, ha in pliers incendi sta guaut entant forma insieme in una grande front da fiu. Attualmente non è ben possibile stizzare questi incendi ai nome delle autorità locali. Per via del vent ferm, potesse il fiu ervin avanza di rasar. Passa 60.000 persone sain venire evacuate, tra cui quelles erblers turists. La regenza ha proclamato il stato d'urgenza per poter mettere a disposizione da pli danes e risorse per il combat contro le flommes. L'armata svizzera ponderesce da puspe mettere in funzione veis bunkers. Ragion per cui sai la situazione della politica da segertata in Europa che sa peggiorata. Le pretensioni in connex con protezione e resilienza sai increscides a comunicare il Ministeri da Defensione sin domanda da Kisten STA. Da basen sai consund lius da deponer material o sciasco per esempio medicaments o munizioni. Sco proxim duai musar in studi, sco quils bunker suterans pon venir reactivats a moda maniera innovativa ed economica. Quants bunker suterans gidat precis in Svizzera ne becen conoscent? Ci che vuol viaggiar en el sit dovra ozbler pazienza davant del tunnel del Gotthard. Al portal nord tranter Erstfeld e Göschnen e la colonna actualmein 10 km lunga. Jede quintar, con var in ure mese de pli temp da viadi. Il TCS recomanda de guncir via l'autostrada a Tridis, sin la ruta del San Bernardino. In conseguenza, stagnesce il traffic sin las vies grigiunas. Colonnas pi lungas, dati al posta confin a Chiasso. E per finir, anctar il tennis. Yannick Sinner, desista del turnier dat ATP 1000 a Montreal. Su entro che il numero 1 del mondo ha triunfato a Wimbledon, fece el in una pausa e torna per puspe mezza vust. Quai ha comunicato Sinner che ha guadagnato tutti i 5 turniers da ATP 1000 da quest'on. Declara forfè per il turnier a Montreal an il spagnol Carlos Alcaraz ed il serb Novak Djokovic.
2: La meteo.
1: Il suo intermezzo si forma a dina da pli nivels, con terzaira e si da quintar con pliavgia o urizis, quai consunde nel nord del grigiun. Le temperature maximali entrano per 32 gradi a quira e 22 gradi in l'engiadina alta. Da mondo a dare una masciaida tra i nivels e solei, tra i ren potessi rentir di dar pliavgia.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tridis in direzione sit dati colonna semplir trajects. Tranter auter da Sargans a Lanquart e da Quira Nord a Rota Bruna, quai per via da Memia Blair Traffic. E da quintar con var 30 minuti sta pli temp da viadi. Sin la via principale tranter Quira e Panaduz e da quintar con colonnas. In la regione da Claustra Tavau è lentir di da quintar con impediments da traffic. Quai per via di un'occorrenza da sport.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Quart sind das Dodisch, Kalamarende Gosti, check es in Wiestier, sei jo bu, aber nu se wein, check wein mi au stedi, ed ei il menu preferiu dils Pibers, ei opener Lumnezia.
5: Nus pendin mincha opener adine ina tona kan, koi des tonger schock, se wein so ein Klomap Reserva, schock vendin so ein bia Chicken Nuggets und Pommes, da koi aber Pibia checken us vendin ei kan de Kebab.
4: Kebab pia il Royal per dusta fom quaidas bu li giongias de Bersa servlas alla Lumneziana. Nus vigenim per takt musica, c'è gicel, quae che we be deplicmo per takt in veritabel tirme la historia della musica in propi de quellas brillantas. Nasso entre il Stones udinze de pridi area di open air schoi marsha de coke marsha schi schoi dues. Io son Georgina Janki ed us miei saltai, cantai.

Ok! Nos legs mal, lady! Con

0: Highlight.
1: Il highlight
0: del Open Air Lumnezia.
1: E dank Blair de Pliers sin.
0: rtr.ch/musica.
2: Ad Antone Zvigno vegn vergaun las 12. Vine von in a pacifica pausa de mesgia, tocan qui dat la masa, accompagna musica via smesgia, lu vini hilaric con us gratulain, adoz il sventia ciun da fanadur venza en cas. Da ba spazi per gratulazions tot spontanas.

0: Con blicche si vignò la studia mese da quella devosa sonda del mese di Fanadur, ha? E schon, at e vign Hilaric.
1: La sgratulazions. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch
0: RTR Vies Radio che gratulesce in Vies num vos cars persunas de Vies cor gi per gi e dat de quals gis chi nura tonge strusch che scalina vin scritti mordio ed è dat de quals sco oz il sventje ciun de Fanadur cu ina solia gratulazione se centada e nies caum de posta elettronic vul gi se vusen conuscis si ci canata lezi oz leis fain plige cun gratulagie vige musica che via radio quella chi giun quella veis schon en kurt. Io son Georgina Janki, schalu, leinen Tschäfer. Quella giubilare che noi speriamo la tecla us radio, sco l'umneziana se avessi d'anton ciun gesser che lei tutto c'è nuauter e da mia zio paner l'umnezia. Cornelia che vietzel da vrin nisci da ozza von curonta si zonza per vusa scienza preleger. Cara soro giufna, nus gratulein e gevigena ti mo il bien sinte u curonta si zava l'anniversari speriamo che ti sa sgude in tec teugi angraziain fec per la grande de lavur che ti fas per nies bab senza tei massibu. Cars Salitz, Armin, Cloti cun famiglia Serafin, cun famiglia. A vos cars Cornelia Cavietzel combination ils gevis dil grazie fec cun fluras. Fluras acusticas, las andreces dati spronza. E un oz, cau e la gruppa Heimweh, cun bluama.

0: Exact, sì, a heimweh. Il Giavispil curonta si sava l'anniversari de Cornelia Caviezel de Vrin. Quei è un bu tot, Cornelia. È data un in ulterior schengeg, tenia un in amanet l'urei a vidi la radio a te cleitje ca Anton Casanova a de G.
1: Eulis, gratulà la quinada, Cornelia Caviezel, ca curonta si zonza, tramette la scadiola ad ela. Spero che l'ha di gran pligetto, quei schengeg. Che la vegna di Barbara Bianca Fela tra con quella scadiola.
0: Ma sperain, e nus, il nostro numero 21 del mens de Fanadure è schon pronta e la scatola si mette lu l'emma nova sin via direzione Tirvus in Tavrin Cornelia Caviezel.
2: La copina.
0: Sostens liber nostras lingias de telefon, se vus les gratulazi ci, cau via radio 0821-2130, ni se vus preferis de scriver in per balz plaids, ca nus prelegin lu prendi la via telefonin del canal WhatsApp 079 270 07.

0: RTR, las gratulaziuns.
1: Alla prima gratulanta al telefono la Letizia De Plazas a Surrein. Buonasera Letizia.
2: Buonasera. Io gratulisco al Bugene mio beati Mauro De Plazas che abitesse su un vic e festivesse al Snowvons. A cui con una canzone da Traufer.
1: Da Traufer. Letizia, ma è un speresvite al beati? Non è forse in vacanze?
2: No, no.
1: Grazie
2: al Samion,
1: te cuire. Stai bene?

0: Ses Radio.
1: Ein in hui dati Linna, quella gratulazione che noi stiamo us prelegere, io credo che buonamente la tala sto lui online tecla suenter tutta nostra ora delle gratulazioni, aber in suenter lauter. La gratulazione è per Melanie Caminade da Vrin Ligiazione, 32 ans, festivesche la Oz del Stadten in Ritschels Gadonaus. De Wurz per gratula che stati cara Dicce, sinteu 32 avel anniversari gratulein a ti de tut cor, nus divigein a ti buna sanadat, kil clic segi adina de ti avart, che tas divigis amfrien la via e la realizzazion a mantegn la calur che ti das al maleg da tia vita. Gauda teu gi de festa alai ben con te, ai opener Lumnezia. Cars salizza di una ferma strocla da tia fiola. Nuria Valentina con Nevio Fadri, Navina Catrina, Naira Lin a Bab a Mumma. Pels Blaiz dem Balezia, che van profond per la Melanie Caminade de Vrin pil 32 avel, che è us probabil zenua. Sia Rajal e ne miezi opener Lumnezia, aber per clic dati gie nostas gratulazions lue per tecla suenter rtr.ca.

0: Quai sa Shabi già tut tenor chi va in tecli in Amblidonza ci cicchins vessens a sez bugien gratulau lu teclens radio sco Hans Peter Emanuela Jan de Puntragigna che in de present de via di cul camper teclen RTR dan udeu chi avvenio gratulau Donat Bergamin da sa meden adels fanna sa vi via telefonin che els lessen e gratulau propi de tot cor a vus Donat Bergamin giavisè tutto il bien dots in bi gida bellezia con vostra famiglia tot quel pil Donat Bergamin adesso si vignò ora spar cala
1: la sgratulazione presentato il bogn engiadina a scuola il bogn con agua minerala bognengiadina.ch
0: Els moments hilarics per nascides e nascils vence ciun da fanadur per cici dati e un la surpresa il shangec camaina gratuit e l'aua termala el bognengedin scuol eisi la Cornelia Caviezel niesi il Mauro de Plazas niesi Donat Bergamini Nils Cadalbert di Melanie Caminada ca ascien prender in persona da lur cor a fa via di scuol la sort decida quai quintet venza astiau gratula lu prendenza in se da let ort la scatla Voilà. Iei in giubilare d'avrin, iei duas d'avrin che nos venne stiau gratulà oz a zvar esil Melanie Caminada, cumplenesce a 32 ans, saus probabile un nuot de seu clic per quel che lei è in amiez iopener lumnezia a festivesce seu natalizi. E quella surpresa dati lu XQCC vinson da part. Bien divertiment el bogn scuol ad avustuz. Già visu vos vinevon in Balezia Gine, Balezia Sonda, Balezia Moments, con tot vos cars ben in qual surpresa per favies gi non ambli devils. Meu nom Jürgen Janki. Ciao ciao, a ciascuitau da vos. A bon blidei. Stellegers.
1: RTR, las gratulazions.
2: Il suento mezzdì der RTR. Cun sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Messen zimmen den nostre Redakteure der Musiker, Breida Janett.

0: Las novitats der RTR.
1: En la Francia e la Spagna s'aderrasen ils incendis da Guaut, pliras 10.000 persunas han stui venir evacuadas. E l'armada svizzera ponderescha da pus permetter in funzion vels bunkers. Jeles duas, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. En el sud-vest de la Francia s'aderrasa l'incendio de Guaut e veng pia pi da tiers de la città gronda Bordeaux. Guai a comunicà il Ministeri dell'Intern. Passa 160.000 persone sain entant veniras evacuadas e guai sai una de las pi grondas acciuns da evacuazion ca insumma giliu en l'istorgia de la Francia. Er la Spagna a vin avant a combatter contra las flommes. Da tiers la capitala Madrid ha in plirs incendies da Guaut entant forma insemmen in a gronda front da fiu. Actual main na sae bec possibil da stizzar quest incendi a in num de las autoritats locales. En la Spagna sae in passa 60.000 persunas venires evacuadas. Per la prima giada da pi passa 15 ons visita in secretari general da l'ONU la Siria. Antonio Guterres inscuntri a tenor indicazions da l'ONU il president transitoric de la Siria, Ahmed al-Shara. Da bilanciata della guerra civile il 2015 e la Siria per gronda parte stata isolata sin palanca internazionale. La fin del 2024 e la reggenza da Bashar al-Assad venire cupiciata, da pilura vuol la nuova reggenza puspe prendersi contact con actors internazionals. L'ONU gioca una rola centrale in connex con l'agido umanitario in la Siria. Passa 15 milioni di persone hanno nel paese anche basato d'agid. L'armada svizzera ponderesce da puspe mettere in funzione vels bunkers. Ragion per cui sai la situazione della politica da sicurezza in Europa che si è peggiorata. Las pretensiuns en connex con protecziun e resilienza sain crescides a comunicà il Ministeri de Defensiun sin du monde da chisten STA. De basing sain consunt lius de deponer material, uscia sco per exempel medicaments u munizion. Sco proxim duai musar in studi, sco quils bunker suterans pon venir reactivats a moda maniera innovativa et economica. Da vart quants bunker suterans gidat precis in Svizzera na dat in agines indicaziuns ufficiales. E ci che vuol viaggiar en il sit dovre oz bler pazienza davant il tunnel del Gotthard. Al port al nord tranter Erstfeld e Göschnen e la colonna actual main 10 km lunga. Jede quintar con var in ure mese da pli temp da viadi. Il TCS recomanda da guncir via l'autostrada a Tridisch sin la ruta del San Bernardino. In conseguenza stagnesce il traffic ers in las vies grigiunas. Colonnas più lunghe state plin avant al posto confin a Chiasso.
2: La meteo.
1: Il suenter mezzisa formen adina da plin nivels, con tersaira ese da quintar con plievgia u urizis. Guai consunt en el nord al grigiun. Las temperaturas maximales entranter 32 gradi a Quira e 22 gradi in l'engiadina auta. Da maun doi dar in a masciaida tranter nivels e solei, tranter en podessi lentir di dar plievgia.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tridi stati colonnas in oma duas direcziuns per via da memia bler traffic. In direzione sit tranter Quira e Rota Bruna esi da quintar con var 30 minutes da pli temp da viadi. In direzione nord tranter Rota Bruna e Panaduz esi da quintar con var 25 minutes da pli temp da viadi. Ed ers in la via principale tranter Quira e Rota Bruna dati colonnas in oma duas direzions. In la regione da Claustra Tavau esi lentir di da quintar con impediments da traffic quai per via di occorrenza da sport.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: En la Francia e la Spagna s'augmenta il number de persunas che ston venir evacuadas per via dels incendis da Wout. Ad en Svizzera custa benzin u se blerschka da pidus ons pech pli. Jeles trais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. In il sud-est della Francia si avvicina l'incendio di Wout alla città gronda Bordeaux. Qua ha cominciato il Ministero dell'Interno. Presto 170.000 persone sono state evacuate. Ed è la Spagna a vina avanti a combattere contro le flamme. Da terzo della città, Madrid, ha un plus incendio di Wout in tanto formato insieme in una gronda front de fiù. Attualmente non è ben possibile stizzare questi incendi, a nome delle autorità locali. In Spagna sono passate 70.000 persone venire evacuate, più che 20.000 persone non possono attualmente ben abbandonare l'urciasa per via dell'incendio. Per la prima giada, dopo passa 15 anni, visita il segretario generale dell'ONU la Siria. Antonio Guterres incontra a tenor indicazioni dell'ONU il presidente transitorio della Siria, Ahmed al-Sharaa. Dopo l'inciata della guerra civile il 2011 e la Siria per gronda parte stata isolata sin palanca internazionale. L'ONU gioca una rola centrale in connex con l'agit umanitario in la Siria. Passa 15 milioni di persone in il paese anche basen d'agit. In Svizzera e il prezzo per benzin sono il livello il più alto da più di 2 anni. Suenter che il prezzo sia in augmentato fermamente la fin demna passata, sono els il ultimo dies anche in agiada crescita in media per var 4 raps per liter. Uscia costa in liter diesel attualmente in media 2 francs e 14 raps. Schöl servetsch der Traffic, TCS scriva, seien das Regions per quai tranter autor il Konflikt in el Proxim Orient e raffinerias gen venires tonegiades in la Russia. E ci che vuol viaggiar in el sit, dovra er otzpler pazienza davanti il tunnel del Gotthard. Al porta al nord, tranter Erstfeld e Göschenen, e la colonna actual main 10 km lunga. Jede quintar, con var in ure mese da pli temp da viadi. Il TCS raccomanda di agguncire via l'autostrada a Tridisch sin la ruta del San Bernardino. In conseguenza, stagnesce il traffico ers in las vias grigiunas. Colonnas più lunghe state plin avant al posto confin a Chiasso.
0: La meteo.
1: Questa sera è la quintar con Plievgia u Urizis, quae consunde nel nord del grigiun. Las temperaturas maximales entranter 32 gradi a Cuira e 22 gradi in l'engiadina auta.
0: Vias e traffic.
1: Attenzione sin l'autostrada a Tridisch in direzione Sit sin l'altezza da Cuira Sit. Ja, objekt sin via. Medema main sin l'autostrada a Tridisch dat die colonna se noma duas direzioni tranter Cuira e Rota Bruna. Quae per via da memio bler traffic. Jede quintar con var 30 minuti da pli temp da viadi. Ad ers in la via principale, tranter Cuira e Rota Bruna, date semplirs trajects colonnas in oma duas direcziuns. En la region da Claustra Tavau es il entir di da quintar con impediments da traffic, quae per via din occurrenza da sport.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di tar RTR.
0: Cun sempre verz. Scoverides. E hits.
2: Musica non stop.

0: Las novitats ter RTF.
1: En la Francia e la Spagna s'augmenta il dumber de persunnes che ston venir evacuadas per via dels incendis da Wout. Ad in Svizzera custa benzin o che blersco da pidus ons vetsch bli. Nieles quater, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. En el sud-vest de la Francia s'avvicina l'incendio de Wout alla città gronda Bordeaux. Quai ha comunicà il Ministeri dell'Intern. Prest 170.000 persone sain venires evacuadas. Antant detia era agit de la Svizzera francosa. 34 pompiers de Ginevra sain enviedi in direzione Bordeaux per sostegnar ils collegas francos. Scoils pompiers de Ginevra Communication sei il convoi partì quest zu intermezzi con indisch vehicles. Er la Spagna avin avant a combatter contra las flommes. Da tirsa la capitale a Madrid a implirs incendis de Wau den tant formant semen in a gronda front de fiu. En la Spagna sein passa 70.000 persunes venires evacuades, pli che 20.000 persunes na possien actual mein bec bandunar lur casa per via dell'incendi. Per l'emprima giada, da pi passa 15 ons, visita in segretario generale dell'ONU la Siria. Antonio Guterres, in scontri a tenor indicazions dell'ONU, il presidente transitoric della Siria, Ahmed al-Sharaa. Da pilanciata della guerra civile il 2015 e la Siria per gronda parte stata isolata sin palanca internazionale. L'ONU gioca in rola centrale in connex con l'agito umanitario in la Siria. Passa 15 milioni di persone aine nel paese anche paseng d'agit. In Svizzera il prezzo per benzin sin il livello il pi out da pi vardus ons. Suenter che il sprech seien s'augmentats fermamein la fin demna passada, seien els ils ultims dies anche na giada crescits en media per var 4 raps per liter. Uscia custa in liter diesel, actual mein en media 2 francs e 14 raps. Scoil servetsch da traffic TCS scriva, seien das rajuns per quae tranter autor il conflict en il proxim Orient e raffinerias gen venires tone giadas en la Russia.
2: La meteo.
1: Questa sera è da quintar con pliegia o urizis. Damaun due dare in amasciaida tranter nivels e solei, localmein pudessi dar pliegia. A quir arriva la temperatura damaun fino a 25 gradi, a scuol fino a 22 gradi e a Savonin fino a 19 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 stati colonna sen oma due direzioni tranter Quira e Tusaun. Jede quintar con fino a 15 minuti sta pli tempo da viadi. Ers in la via principale, tranter Quira e Panaduz, state semplir straeks colonnas in direzione sit. En la regione Claustra Tavau, esilentir di de quintar con impediments da traffic, quai per via di un'occurrenza da sport.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suo intermezzo di Ta RTR. Un sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Var duoce ande 70.000 persunas en venides evacuadas en la Francia e la Spagna per via dels incendis da Wout. Ad in Svizzera custe benzino sche bler scoda pi dus ons pec pli. Questa sera es da quintar cum plievgia e da maun specia aura variabla con fine 25 grads a quira. Ieles cinc per vus al microfon Maria Fieli, buona sera. En el sud-vest de la Francia s'avvicina l'incendio da Wout alla città gronda Bordeaux. Quai ha comunicato il Ministero dell'Interno. Prescende 70.000 persone sain venire evacuate. Intanto, detta era gita la Svizzera francese. 34 pompiers de Ginevra sain inviati in direzione Bordeaux per sostenere i colleghi francesi. Scolz pompiers de Ginevra Communication sai il convoi per di questo intermezzi con indici vehicles. Er la Spagna ha vin avanta combatter contro le flammes. Da terza la capitale a Madrid ha in plirs incendis da Wout in tant formant insieme in una grande front da fiu. Actualmein na sei a bec possibile da stizzar quest incendi, a in nom de las autoritats locales. Passa 70.000 persunas sein venires evacuades, plique 20.000 persunas na possien per via dell'incendi bec abandonar lur chases. Per la prima giada, da pi passa 15 ons, visita il segretario generale dell'ONU la Siria. Antonio Guterres incontra tra l'altro il presidente transitorio della Siria, Ahmed al-Sharaa, a comunicare all'ONU. Da pi lanciata della guerra civile il 2015, è la Siria per grande parte stata isolata sin palanca internazionale. L'ONU gioca una rola centrale in connex con la gita umanitaria in la Siria. Passa 15 milioni di persone a in el paiais anche paseng da git. In Svizzera il prezzo per benzin sen il livello il più alto da più var dus ons. So enter che il prezzo sein s'augmentats ferma mai in la fin demna passada, sein els ils ultims dies anche in agiade crescits in media per var 4 raps per liter. Uscia custa in liter diesel actual mai in media 2 francs e 14 raps. Scolzervec da Traffic TCS scriva, seien das Rajuns per quai trantar autor il conflict en el proxim Orient e raffinarias cien venires tonegiades en la Russia. E per finir anctar il sport Tour de France. Richard Carapaz de l'Ecuador a gudagna l'etappa royala sin l'Alp d'Huez. Sin il secund plaz wanda Remco Evenepoel de la Belgia, sin il terzi l'American Sepp Kuss.
2: La meteo.
1: Questa sera è da quintar con plievgia u urizis. Da maun doi dare una masciaida tra nivels e solei, localmein potessi erdar plievgia. A qui arriva la temperatura da maun fino a 25 grads, a scuol fino a 22 grads e a Savognin fino a 19 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 state colonnas in direzione nord tra Rota Bruna e Panaduz. E da quintar con fino a 20 minuti da pli tempo da viadi. In la regione da Claustra Tavau è da quintar con impediments da traffic, quai per via di un'occorrenza da sport.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Kurz ante la schon bella buona sera che vos anges presentau in a sonda tot come deibla senza minha ba stues
5: per es schon da essere un po' schun in tu dasche sgi famiglia tref
4: no che quella santu pada da famiglia e da present che z'organizzaturs vessen bugen che la fus de dimension pi gronda un po' pi tard en qualura ja son Gergine anche shalu meinza

0: Authentic Regional.
1: Ad il pigro no paner al grigion midens, tir qual casce se numna il pivei, e nias cantuni o paner cappella e nengia din alta, anciet ir pa la curronta quattra avlaga, quozzan tocan de meun tart su enter mesgi. C'è chi nzastu registrais de vosons a cappella in pulita di gren de visita, ders in trent, chi nzvul si capesce frana a fa front. La rissa Vingaier del comitè d'organizzazione di scuola di una nuova partenza per i edizione 44.
2: Qua è in pari tensione che gli odven, tutti ci sono super. E allora vanno a acquistare New Air Blair tickets, ci sono regalati. E per dire niente, ce ne è a vera. E Blair sono detto, ah, era avanti, deja. E adesso non è c'è un po' a vera. E c'è pelle, siamo d'una, e des altri, ma siamo d'una gli stessi. E qua è un speciale qui.
1: Ier sera tutta casa han quellas entradas gratuitas gidau, da pli jeudei arrivada sia real dil Cappella Carmalau an Forsa e ils Cervoholics, la band indigena ca dau comeback a Ioponer en Engedinauta, Florin Juan.
3: Ils Cervoholics docos ha già abbundant 30 anni. Cominciò a tenor la band tutta già dal 1997, curcisem mis ensemble ed em cominciò a fer musica. Dos co-members, il batterist Christian Moggi ed il chitarrist Martin Claluna, sono stati dalla partita davanti del cominciamento. Ed il terzo, il bassist Rico Porger, esergia sur 20 anni co-member. Però, e genels già fadia gli ultimi anni, usce Christian Moggi.
4: Ma noi abbiamo un Blair Mude Mainz, per noi era il canto d'urci, jeva e niva, tutta pezza. E senza chant non posso fare, non è un interesse, ma tutto questo oggi non è un soletto, vanno ad una su una avanti, provare, fare, creare roba nuova e veramente mai da super, c'è il piacere di essere qui e di essere qui.
3: Per Els sei il fare musica un hobby ed una passione. A 21 anni e mezzo, so la situazione da suonare senza chantadur, allora Mudo e Gilbert Reber e segnatiers il ravol del Cervoholics.
5: Proprio caso il meins, che aveva Martin vid il telefono, causa una domanda da lavoro e essa aveva Cicedelle, invece che si conosceva semplicemente, e allora, sono stati di scuola insieme, e loro hanno detto, ma perché conosci me? Dite, ma c'è in te, ma tu in un'altra direzione, e allora naturalmente, ho chiesto il giusto fatto, c'è, tu c'entri? Oh, e allora, ho detto, ma tu non dovresti in un centro d'ora, non avresti voglia di passare una volta, e uscisci in scia.
3: Con esercitarmi in cefna, si è badato vizien daival menc ci funziona. E la stessa, si aveva uscito in lungo tempo, da ciò sul palco, sai per Rico Porger qualcosa di speciale.
6: Das per noi un momento speciale, perché ci avevamo già uscito in Giappone per un concerto, l'ultimo era del 2017, e c'è del sentimento, noi abbiamo un nuovo cominciamento, effettivamente. E che fa schon hier un po' più nervoso con quelle volte, le altre volte, che erano sempre già in una certa routine del concerto. Hey, che cosa è proprio un nuovo cominciamento.
3: Ed il Cappella Open Air sia ora un'opportunità ideale per darci suonare davanti al pubblico, quer perché c'è una grande parte degli ex co-membri del Cervoholics sognano a tagliare, cu c'è la nuova formazione tuna.
6: Per essere un po' un po' con scusi, gente d'ascia, di famiglia, tref. Spobo di roscene, sai.
3: E tutt'una è me badò un po' nervosità in il concerto. Ma da l'um c'è l'ora proprio come solo il concerto. Per quella da essere svanita. Con questo nuovo cominciamento pubblico vuole essere il Cervoholics ossa darciò essere da più sul palco in Engiadina. La ripartenza si è fatta e qui è la bella contregia da Cappella, in cui il Cervoholics spera di poter darciò tornare in sicura il prossimo anno.
1: Per un qual impressione in forma da fotografia del PV Open Air Grigion sia edizione 44 rtr.ch a cun contemplar quales fotografias gege e la region scelgi quae cun quella tempra da dina festa pitost da famiglia aber meresset rtr.ch

0: RTR. Novitats ed historias del sport per vos.
1: Vendere siscunus marein ogni momento direzione Francia, nuo che il ciclista del Tour de France in pedalai oz per la seconda gassila Alp d'Huez, secondo de vosa etappa royale, a qualche demonstrau ieri in agada pli, sia classe, sia dominanza, qual è il maio giunta dei Pogacar a faccia, oz a sia scol a un permesso ieri, oz lavori ella, ed insomma l'antira equipe per Isaac del Torre, exact qua anza faccia, tutte gertigliau scogliavigiau, braccia in braccia arrivan Pogacar del Torres e la posizione squattra ciun e l'arrivada, il mexican se diresce a scia bumo, il trico alf del meglio profi ciclist giuven, el vadame una sera a Paris, l'US il podest del classement general a Quesco Tierz. A qual calai festivada meunzi la Champs-Élysées ta dei Pogacar che contonge definitiv status da legenda con seu ciunaval triumf al Tour de France, seu Tierz en seria igualisesce el il record pren plaz el ravui da Jacques Anquety e di Merckx Bernard Hinault a Miguel Indurain. Gudignau, l'etappa royale ozza di reminent Richard Carapaz, lu merenza ons in quella devosa etappa de meun, quai eige inna nua chiveglia bu, at cau si gir bu quel el maio jon, quella scursa nations marcant de meun, an stand il 133 kilometers, mo radun 90 kilometers el entorn del marcau principal de Paris, tot quai sco mazi per quel che vuol discargare tutta la polizia, forze di sicurezza, tutto quel che trova us urgente main la regione Atlantica intorno a Bordeaux con tutti gli incendi duaul. Tour de France avon l'etappa finale e dopo spede una sera si dirlo tema che ho in nostra dentro la stun alla sis. Dintic franzos vini ussa e cantaus il mens della Céline Dion. Bonjour, pardon, merci. Balla son de sera.

0: Quai ei artella da vosa sonda sera dil mens da Fanadur en 10 minutas dat il 6, mo 6 gi suenter quil campionati mundial de Balapei e ius fin anceiva sils Pastiez en Svizzera la nova stagion della Super League. En cins aspects d'un qual club avon che vien pu spes serius, ca vai tun. Il club ca dominiau la sensazion in che la Svizzera ha un mai giù en sia historia de Balapei grad en lur en prim onde pi la promozion della Super League vani per la trofea vignan campions svizzers. La situazione di FC Thun d'Anton è magari delicata. Malgrat il successo sportivo, l'ur corset finanzial qual è stretz, l'utranader Mauro Lustrinelli è in avvenzco e diverse importanti specchies con Gianluca Privitelli ha niev surprevo la lingia gartegi da prender cun il schlonch ni turna la realitat di underdog tils da Thun. Il pregel da curda tutta cas grons. Thun fronte cusera ne vende la socia masa ordei per CFC Luzerna. A di actual level dils Luzernets, gref de Schatzigia, suenter Mario Frick a Jörg Portmann, surpreusco trenader, suenter ca Pascal Lorez a midau entera tudestia an ils Luzernets in problem de goli. Definitiv fai meglier la nova stagion ston ils dus coloss neo de lur situazions finanzialas Basilea ad ils Young Boys an giu propi ne stagion d'amblida i FCB mo ciunavels ad IB antrumpausco sisavels tutina. Omis dus clubs metten sin continuitat sil beunde tranaders Stefan Lichtsteiner survegn malgrat tot la chance dils de Basilea de turna sila via de success ad a Berna gauda Gerardo Seoane vine von la confidenza. Sin fundament de l'ur, pusev la daz eisi sigir IB ad IFCB, che parten cul pigron squitch e la nova stagion. Basilea, dat il remiant cusera ne vende la 6, ordain francunter Ginevra Servet, at in che survegn attenzion speciala, bus il plaz, mo ben sin tribuna, tir quai roncontra. Qualcai sassetaus el scors din antira nazion durant la VM, mutausa din superstar, vitier il transfer de record de 70 milions per ingiugadur svizzer Johan Mansam. El ei cusera el Stade de Genève leu nua ca tot a anciet tils servetiens, nua ca Manzambi a fac l'antira scolazion tocan al profi. Ad ed la season c'eiva e percei Club Romo la nova stagion Lausanne receve ils grasshoppers per Ghezzi sco e percei Club Turicesi FCZ esi in stagion de las novas enchattas procura per ruaus stabilitat su entre tot los turbulenzas due Marcel Koller il nief trenader di FC Turici in cun enorma experiencia de Delvin Spiciau de Bia ad ils grasshoppers metten lur spronza en lur novs portanders possessurs le gruppo hollandese Bridge Football che due evita il sbaitz dils antecessurs chines ad americans. So enter plirs ons el combatten contra la relegazion fos schon de pli stabilitat in pass an avon pils grasshoppers.
1: RTR Al Puls del Sport.

A quale al microfon schmetta us e silmens parots gergri anche na venne in cuor dati la sis ad e dat la survesta dil pi important de quale sonda cuort, compact bella comodevla sonda sera. Ciao ciao a Stay Leggers!

0: Il di der RTL.
1: Oz concorsi in mon, buonasera. L'armada svizzera ponderescia de push poi mettere in funzione bunkers vegls. Les pretensions en connex con protezion e resilienza seggens augmentai per via della situazione attuale e l'Europa. Al Departamento de Defensione dice l'Agentura de Novitats Keystone SDA. Con son trovi logens protegi per deponer material, sco medicaments e munizion. In studi duios evalua coccels bunkers sotterrans san venire attivai a moda innovativa ed economica. Al sud-vest de la Francia s'avvicina un incendi d'aul al mercato de Bordeaux. Radon 180 mele persone seggen evacuadas, al Ministeri de Intern comunicau. Agit dat José od la Svizzera. In convoi dels pompiers de Ginevra seggi partius con 11 vehicles a 34 pompiers en direcziun Bordeaux. Ed a tier de la capitale spagnola Madrid fuoman pliers incendis d'aul in a gronda front de fiug. Varga si a tonta mele persunas a invenides evacuades lau. El trafic de vacanzas a eoz puspei cajunau distorbis si les vaias del grijun. Giaia vomies di a ianciet a stagna si la tredis. Dentro rota bruna a quera ai dau colonnas en omis duas direcciuns. Automobilists ed automobilistas han duvau toca mesura de plitems de viadi. Al suenter mesdì è la situazione in direzione sud migliorata. In direzione nord se le colonne in prem crescite 50 minuti da pli temps de viadi, a suenter se è l'auvenio plero saival. In conseguenza è il traffic in via principale dentro quera a Tuzon venius impedius in omis duas direzioni. Tondo mai, tocca la prossima gara.
0: Musica non-stop, null interruptions, 100% Musica svizzera.

Vus al puls de la musica. Dal Semperverd sur il hit. Fin per la scovrida. RTR. Usciveria scolavitta.

Musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL.

Der Himmel ist so blau und Berge sieht's mir klar.

Indonesia. Sens unique. It's one rule. 50-50. 50.

simplement. On va, on va, on va vers le soleil. Yeah.

musica per Lina Schadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein. Per tutti.

L'œuf in pell d'Armand Planta. L'Arlecchin disch la vardà pigliant pel nas ad un eccell. Moltagnin nesch parmalada mince spass ci s'fa cun el. In giunno gess, mos vess el œuf in pell.

Lungatg rumantsch, dad Antonia Sonder. Cul nos lungatg nel betsch per t'fatsch, sans il patratsch strousch fol tarvatsch. Lungatg è met, c'exprim il plet, pil nos santeir, panzar e veir. Ed in nos spirt pac elevò, ed in nos cor betsch cultivò, post pir ludar da far da grond, rumantsch, restem bastard del mondo.

«Eu non ha oter» da Andri Pir. «Eu non ha oter come ogliada averte in gio ci splaccian vos imbütamainz. Varai all'armas a vonda per tils naiantar»